0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto, cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo, si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca, guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai, e un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 13 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la domenica a rimettere in funzione un vecchio dispositivo elettronico che pensavate rotto. Riuscire a ripararlo da soli vi darà un senso di competenza tecnica davvero gratificante. Toro, in amore sarete molto attenti a non invadere gli spazi del partner rispettando il suo bisogno di solitudine. Questo distacco costruttivo renderà il momento del ricongiungimento molto più dolce. Gemelli, sarete incuriositi da un tema legato all'intelligenza artificiale o alla tecnologia applicata alla vita domestica. Passerete ore a leggere articoli, sentendovi proiettati verso il futuro con ottimismo. Cancro, un ricordo d'infanzia legato a un sapore o a un profumo vi spingerà a cercare una ricetta antica della vostra famiglia. Cucinare diventerà un viaggio nel tempo. Leone, le vostre finanze beneficeranno di una scelta di risparmio fatta mesi fa che oggi mostra i suoi frutti. Vi sentirete gratificati per aver saputo resistere a una tentazione momentanea nel passato. Vergine, in amore deciderete di organizzare un'uscita fuori porta in un luogo che non ha nulla di turistico. La ricerca dell'autenticità sarà il tema del giorno, regalandovi momenti di vera e pura scoperta. Bilancia, sarete molto critici verso il vostro modo di comunicare sui social, decidendo di prendervi una pausa di riflessione. Il silenzio mediatico vi aiuterà a ritrovare la vostra voce più autentica e originale. Scorpione, riceverete una confidenza importante da una persona che stimate molto, che vi chiederà un parere onesto. La vostra capacità di non giudicare sarà il regalo più grande che potrete fare oggi. Sagittario, vi sentirete ispirati a fare una lunga camminata esplorativa in una zona della città che non conoscete affatto. La curiosità per l'ignoto vi porterà a scoprire un locale o un negozio davvero unico. Capricorno, in amore sceglierete di perdonare un piccolo ritardo o una dimenticanza del partner senza fare polemica. La vostra pazienza sarà ripagata da una serata di grande tenerezza. Acquario, sarete attratti da un acquisto che riguarda la sicurezza della vostra casa o della vostra rete digitale. Proteggere il vostro regno vi darà un senso di tranquillità che gioverà a tutto il vostro umore. Pesci, vi dedicherete a un'attività di scrittura, che sia un diario o una lettera, per mettere ordine nel caos delle idee. Scrivere vi aiuterà a visualizzare chiaramente i vostri prossimi passi esistenziali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui prontissimi ad augurarvi una buona domenica e uno buon risveglio. Io sono Benny Ronca e vi terrò compagnia con la dolcezza giusta da adesso fino alle ore 9. In regia saluto Simone Serpone che come sempre è prontissimo ai posti di comando e a regolare il flusso delle emozioni che ci regaleranno le nostre bellissime canzoni d'amore. Intanto vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp per i vostri messaggi, per i vostri primi pensieri del mattino di questa domenica 13 settembre. 331 240 78 78. E ricordatevi che questo è uno spazio completamente condiviso, ovvero raccontateci come sta iniziando la vostra domenica, oppure da dove ci state ascoltando. Va bene, aspetto i vostri messaggi numerosi. E allora amici, adesso mettetevi comodi perché tra pochissimi secondi daremo il via ufficiale al nostro consueto viaggio musicale mattutino. Parliamo subito di due perle intramontabili con Neil Sedaka, I tuoi capricci, e a seguire Gigliola Cinquetti con Alle porte del sole.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ed eccoci di nuovo insieme in questa splendida domenica mattina del 13 settembre. Ancora buongiorno e ben svegliati a tutti voi. Siete sempre sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. E spero che il caffè stia facendo il suo dovere anche questa mattina e che la giornata soprattutto sia partita con il piede giusto. Io sono Beni Ronca e vi terrò compagnia fino alle ore 9. Intanto i messaggi stanno già arrivando ed io vi ringrazio tantissimo per questo. Ma non perdiamo tempo perché qui la musica non si ferma mai. Le prossime canzoni arrivano: Mino Verniaghi con Tu non sei e Pupo con Chissà se domani.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Sempre in diretta con voi per illuminare questa splendida domenica mattina. Io sono Benny Ronca, in regia Simone Serpone. Le prossime canzoni sono prontissime. Facciamo cantare i cuori, facciamoli battere con i prossimi brani. Arriva l'energia travolgente di Little Tony con Bada Bambina e subito dopo Charles Aznavour con Poi Passa. Buon ascolto. Roma.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: siamo Angela e Margherita, vi ascoltiamo tutti i giorni, siamo contenti di voler lasciarvi un pensiero per dirvi grazie di queste belle canzoni che ogni giorno voi ci fate ascoltare e ci fate sentire sempre innamorati.
1: Romantica, io non ascoltavo mai la musica, soprattutto in auto, ma voi siete riusciti a trasformare le mie abitudini. La vostra musica mi porta nel passato con gioia e anche con malinconia.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo sempre qui in diretta su Romantica Radio a farvi compagnia in questa piacevolissima mattinata festiva del 13 settembre, oggi domenica, e il tempo bolla, lo dico sempre da questi microfoni, quando si è in buona compagnia, cioè la vostra, e presto scopriremo insieme cosa hanno in serbo i pianeti per tutti i segni dello zodiaco, per cui restate all'ascolto perché tra pochissimo arriverà la rubrica attesissima Figli delle Stelle. Ma prima di lasciare spazio all'oroscopo, continuiamo a viaggiare sulle onde della grande musica, la nostra, quella che ci fa sognare. E in arrivo per voi le atmosfere uniche e sognanti di Dario Baldambembo con Aria, e a seguire gli Harmonium con Ti Desidero.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 13 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la domenica a rimettere in funzione un vecchio dispositivo elettronico che pensavate rotto. Riuscire a ripararlo da soli vi darà un senso di competenza tecnica davvero gratificante. Toro, in amore sarete molto attenti a non invadere gli spazi del partner rispettando il suo bisogno di solitudine. Questo distacco costruttivo renderà il momento del ricongiungimento molto più dolce. Gemelli, sarete incuriositi da un tema legato all'intelligenza artificiale o alla tecnologia applicata alla vita domestica. Passerete ore a leggere articoli, sentendovi proiettati verso il futuro con ottimismo. Cancro, un ricordo d'infanzia legato a un sapore o a un profumo vi spingerà a cercare una ricetta antica della vostra famiglia. Cucinare diventerà un viaggio nel tempo. Leone, le vostre finanze beneficeranno di una scelta di risparmio fatta mesi fa che oggi mostra i suoi frutti. Vi sentirete gratificati per aver saputo resistere a una tentazione momentanea nel passato. Vergine, in amore deciderete di organizzare un'uscita fuori porta in un luogo che non ha nulla di turistico. La ricerca dell'autenticità sarà il tema del giorno, regalandovi momenti di vera e pura scoperta. Bilancia, sarete molto critici verso il vostro modo di comunicare sui social, decidendo di prendervi una pausa di riflessione. Il silenzio mediatico vi aiuterà a ritrovare la vostra voce più autentica e originale. Scorpione, riceverete una confidenza importante da una persona che stimate molto, che vi chiederà un parere onesto. La vostra capacità di non giudicare sarà il regalo più grande che potrete fare oggi. Sagittario, vi sentirete ispirati a fare una lunga camminata esplorativa in una zona della città che non conoscete affatto. La curiosità per l'ignoto vi porterà a scoprire un locale o un negozio davvero unico. Capricorno, in amore sceglierete di perdonare un piccolo ritardo o una dimenticanza del partner senza fare polemica. La vostra pazienza sarà ripagata da una serata di grande tenerezza. Acquario, sarete attratti da un acquisto che riguarda la sicurezza della vostra casa o della vostra rete digitale. Proteggere il vostro regno vi darà un senso di tranquillità che gioverà a tutto il vostro umore. Pesci, vi dedicherete a un'attività di scrittura, che sia un diario o una lettera, per mettere ordine nel caos delle idee. Scrivere vi aiuterà a visualizzare chiaramente i vostri prossimi passi esistenziali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E siamo entrati ufficialmente nella seconda ora di questo primo appuntamento della domenica di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca. Abbiamo appena scoperto cosa ci riserva la giornata punto per punto grazie alle previsioni del nostro oroscopo e grazie soprattutto alla voce del nostro Roberto. Vi ricordo che potete comunque far sentire la vostra voce, come sempre mandateci un messaggio vocale al 331 240 7878 e diteci come sta seguendo il vostro dolce risveglio. Ma adesso è tempo di far ripartire la grande musica per inaugurare al meglio questo secondo blocco di canzoni. Lo facciamo con gli America, con la celebre All Around, per passare poi ad un'interpretazione magistrale di una versione incredibile di Tu sì una cosa grande di Renato Zero, un capolavoro assoluto qui su Romantica Radio in questa splendida domenica mattina insieme.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Sempre insieme qui su Romantica Radio per condividere questa splendida domenica mattina del 13 settembre. Abbiamo appena terminato un viaggio da pelle d'oca, direi, tra i suoni e le parole della nostra amata terra partenopea, grazie ai brani della nostra collection Napoli Pop. Insomma, tutte quelle emozioni sono venute fuori grazie a queste canzoni bellissime. Ma adesso, amici di Romantica Radio, è il momento di riavvolgere il nastro e quindi di ritornare sulla scia del nostro marchio di fabbrica, ovvero quelle melodie più dolci, quelle schiette, quelle romantiche che ci fanno battere il cuore con le prossime canzoni. Aldo Donati e Ti Amo, e Armando Savini con Perché Mi Hai Fatto Innamorare.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma che splendida mattinata stiamo passando insieme qui su Romantica Radio in questa domenica mattina del 13 settembre. I vostri messaggi stanno continuando ad arrivare numerosi e i nostri radioascoltatori aumentano di minuto in minuto. E a proposito, ci tengo a ricordarvi come sempre le nostre modalità di ascolto di Romantica Radio. Potete portarci ovunque grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone, oppure seguirci sul canale televisivo 788 del digitale terrestre, così potete anche guardarci oltre che ascoltarci. Per il momento soltanto per le regioni della Calabria, della Campania, del Lazio e della Basilicata, e poi ci sono tante altre modalità per ascoltare la nostra radio. www.romanticaradio.it per scoprirle tutte. Ma adesso torniamo alla grande musica. Arriva il super molleggiato d'Italia, Adriano Celentano con Che cosa ti farei, e subito dopo Maurizio Arcieri con 5

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio e un saluto gigante a tutti i ragazzi dello staff. Volevo farvi i complimenti perché azzeccate sempre la canzone giusta al momento giusto, praticamente leggete nel pensiero. Grazie per la splendida musica e per l'energia che ci mettete ogni giorno. Siete immensi.
1: Romantica, salve! Sono un vostro ammiratore della vostra radio, Luciano Donato da Sala Consilina, vi ascolto sempre. Buona vita!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici romantici mattinieri all'ascolto, torniamo a far cantare i diffusori della radio con due voci femminili incredibili. Arrivano Stefania Rotolo con Cocktail d'amore e la grandissima, immensa Mina con Più di così.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 13 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la domenica a rimettere in funzione un vecchio dispositivo elettronico che pensavate rotto. Riuscire a ripararlo da soli vi darà un senso di competenza tecnica davvero gratificante. Toro, in amore sarete molto attenti a non invadere gli spazi del partner rispettando il suo bisogno di solitudine. Questo distacco costruttivo renderà il momento del ricongiungimento molto più dolce. Gemelli, sarete incuriositi da un tema legato all'intelligenza artificiale o alla tecnologia applicata alla vita domestica. Passerete ore a leggere articoli, sentendovi proiettati verso il futuro con ottimismo. Cancro, un ricordo d'infanzia legato a un sapore o a un profumo vi spingerà a cercare una ricetta antica della vostra famiglia. Cucinare diventerà un viaggio nel tempo. Leone, le vostre finanze beneficeranno di una scelta di risparmio fatta mesi fa che oggi mostra i suoi frutti. Vi sentirete gratificati per aver saputo resistere a una tentazione momentanea nel passato. Vergine, in amore deciderete di organizzare un'uscita fuori porta in un luogo che non ha nulla di turistico. La ricerca dell'autenticità sarà il tema del giorno, regalandovi momenti di vera e pura scoperta. Bilancia, sarete molto critici verso il vostro modo di comunicare sui social, decidendo di prendervi una pausa di riflessione. Il silenzio mediatico vi aiuterà a ritrovare la vostra voce più autentica e originale. Scorpione, riceverete una confidenza importante da una persona che stimate molto, che vi chiederà un parere onesto. La vostra capacità di non giudicare sarà il regalo più grande che potrete fare oggi. Sagittario, vi sentirete ispirati a fare una lunga camminata esplorativa in una zona della città che non conoscete affatto. La curiosità per l'ignoto vi porterà a scoprire un locale o un negozio davvero unico. Capricorno, in amore sceglierete di perdonare un piccolo ritardo o una dimenticanza del partner senza fare polemica. La vostra pazienza sarà ripagata da una serata di grande tenerezza. Acquario, sarete attratti da un acquisto che riguarda la sicurezza della vostra casa o della vostra rete digitale. Proteggere il vostro regno vi darà un senso di tranquillità che gioverà a tutto il vostro umore. Pesci, vi dedicherete a un'attività di scrittura, che sia un diario o una lettera, per mettere ordine nel caos delle idee. Scrivere vi aiuterà a visualizzare chiaramente i vostri prossimi passi esistenziali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Ed eccoci prontissimi a varcare la soglia della nostra terza ed ultima ora insieme in questo risveglio domenicale su Romantica Radio con Benny Ronca. Abbiamo dunque fatto, amici, un ripasso completo delle stelle con la seconda messa in onda dell'oroscopo e quindi di Figli delle Stelle, e grazie ovviamente alla voce del nostro Roberto che ci ha dato le dritte giuste per il nostro destino, almeno per questa domenica. E a proposito di contenuti speciali, voglio ricordarvi di fare una capatina anche sul nostro canale YouTube, quello ufficiale di Romantica Radio, dove troverete tante compilation, raccolte musicali, interviste ai big della musica leggera italiana. Iscrivetevi, è tutto gratuito, e attivate anche la campanella così non perderete nulla delle nostre produzioni. E adesso torniamo alla nostra musica per inaugurare alla grande questa terza ed ultima ora. Arrivano Ross Stewart con You're in My Heart e poi Caterina Caselli con Il gioco dell'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E anche per questa domenica mattina è arrivato il momento nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali grazie ad Impressioni di settembre. La dinamica è semplicissima, la conoscete. Io vi leggerò un verso di un brano famosissimo, vi dirò anche il titolo della canzone per facilitare tutto, ma voi dovrete dirmi chi è l'artista che la canta, o meglio, dovete scrivere l'artista, il nome del cantante esattamente e velocemente sul nostro contatto WhatsApp al 331 240 7878. Allora, amici, aprite bene le orecchie. Vi dico la strofa, ve la leggo. C'è gente che ama mille cose, c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Beh, la canzone è Io che amo solo te, bellissima, ma chi è che la canta? Scrivete esattamente il nome del cantante, 331 240 7878, un messaggio WhatsApp e in bocca al lupo. Adesso ci ascoltiamo Walter Foini con Faccia di Luna.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura in Arabia Saudita. Ieri notte colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto, secondo Kushner, uno degli inviati speciali degli Stati Uniti, ha parlato in videoconferenza all'incontro Yalta European Strategy tenutosi a Kiev. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e fondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale, il suo sviluppo che corre molto veloce ha bisogno di un freno. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El Touki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Arcel, una rivincita al femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. Lo sport prosegue la quarta giornata del campionato di Serie A. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio Milan 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi in campo Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E siamo pronti a percorrere dunque l'ultimo miglio di questo primo appuntamento domenicale qui su Romantica Radio con Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. Abbiamo fatto il pieno delle notizie grazie al nostro giornale radio. Tra pochissimo tornerà uno degli appuntamenti più infuocati del nostro palinsesto, ovvero Top Star, la sfida delle stelle, che è la nostra rubrica storica, direi, che mette di fronte l'una contro l'altra le icone della musica leggera italiana e di internazionale. Ma chi saranno i due giganti che si contenderanno lo scettro in questa puntata? Beh, restate incollati alla radio e lo scoprirete tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo Jimmy Fontana con Il Mondo e Al Jarreau con la splendida Our Love.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: È arrivato il momento di una sfida tra titani. ABBA vs Bee Gees. I primi, considerati tra i gruppi musicali di maggior successo di sempre, nella loro lunga carriera hanno venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo. Gli ABBA si sono formati nel 1972 in Svezia. Il nome? Facile, è un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri. Vantano un record, sono stati il primo gruppo non anglofono d'Europa a raggiungere un successo così ampio nei paesi anglofoni del mondo. I secondi erano semplicemente i fratelli Gibb, Barry, Robin e Maurice. Nel 1958 si riunirono sotto questo nome a Brisbane, nel Queensland, in Australia, dove erano emigrati. Sono considerati tra i gruppi più noti, importanti, innovativi della storia della musica pop. Si fecero notare per le loro doti artistiche sin da bambini. Di grande impatto la capacità di cantare in falsetto di Barry, che ha ispirato altre band e artisti.

0: apparendo sommariamente distanti dal punto di vista musicale, alcuni critici hanno trovato in Gimme Gimme Gimme degli ABBA delle ispirazioni a Tragedy dei Bee Gees. Entrambe le canzoni sono state pubblicate nel 79 e a ben ascoltare hanno una struttura abbastanza simile, così come l'arrangiamento. Qualcuno poi ricorda che Benny e Bjorn degli ABBA hanno registrato le basi del brano Voulez-vous negli studi Criteria di Miami dei Bee Gees. Sarà un caso? Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao amici di Romantica Radio, sono Vanna da Biella. Mi fate passare tante belle ore con le canzoni del mio cuore, quando cammino, vado in bicicletta e prima di addormentarmi siete stati la scoperta più bella degli ultimi tempi. Ciao.
1: Romantica Radio, grazie perché con le vostre canzoni ci riportate indietro nel tempo. Vi ascoltiamo piacevolmente mentre siamo in macchina e continuate così. A presto.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Ed eccoci giunti, Amy, al momento dei saluti di questa intensa e bellissima domenica mattina del 13 settembre qui su Romantica Radio. Un grazie di cuore va a tutti voi che ci avete scritto numerosi come sempre e che ci avete fatto compagnia fin dalle prime luci dell'alba. Ve lo dico sempre e ve lo ricordo anche questa volta che siete voi il vero motore di questa trasmissione, non solo, ma di tutta Romantica Radio. Prima di lasciarvi però voglio darvi la soluzione di impressione di settembre. Il cantante da indovinare era Sergio Endrigo. Un ringraziamento speciale lo voglio fare come sempre al nostro capitano di regia che anche per questa domenica mattina è stato semplicemente favoloso, Simone Serpone. Grazie di cuore, ma la musica di Romantica Radio continua con la dolce e incredibile Simonetta, con la quale starete molto bene insieme per le prossime 4 ore con la sua dolcezza. Io vi lascio però con le mie due ultime perle in scaletta musicali, intendo. Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore e Nicola Di Bari con Il mondo è grigio, il mondo è blu. Noi ci risentiamo sabato prossimo mattina puntualissima a partire dalle ore 6, mi raccomando, per dare il via ad un altro fantastico e romantico weekend insieme. Da Benironche è tutto, buona domenica, ciao!

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ed eccoci arrivati nuovamente, buongiorno, buongiorno amici romantici, grazie, grazie sempre per questa accoglienza. Simonetta anche oggi è con voi fino alle 13, grazie al nostro Benny Ronca che vi ha fatto compagnia fino a qualche istante fa e al nostro Simone Serpone in regia. Che dire, settembre il mese della malinconia, ma anche il ritorno a scuola. A proposito del ritorno a scuola, ragazzi, cari studenti, siamo tutti con voi, avete la nostra solidarietà, diciamo così. Non è vero, dai, perché si rientra, si ritrovano i compagni di scuola, si raccontano le vacanze e nel frattempo però si torna anche a un minimo di regolarità, e questa regolarità include una dose quotidiana di Romantica Radio, in questo caso con me, da questo momento in poi fino alle 13 con Simonetta. E allora siete pronti? Forza, partiamo con la musica, c'è Mango con Bella d'estate e Roberto Soffici, e questa è All'improvviso l'incoscienza.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Italia.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Io non mi stancherò mai di dirlo quanto sono belle le nostre collection, questa Napoli Pop poi veramente ci fa impazzire. Ben arrivati, buon caffè, dove siete? Ditemi la verità, vi state godendo questa mattinata? Intanto io vi do qualche dritta per interagire con noi, per esempio i nostri contatti WhatsApp 331-240-7878 se volete mandare i vostri messaggi, se volete partecipare all'appuntamento con Impressioni di settembre per poter aggiudicarvi i nostri gadget. Insomma, state con noi perché abbiamo un sacco di cose da fare. Torniamo adesso però a cantare, perché c'è Julio Iglesias con Amico e subito Una notte speciale, e lei è Alice.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E allora, mentre la prima mezz'ora con Simonetta vola via, noi facciamo un po' di auguri di buon compleanno a Cristiana Capotondi, che è nata proprio oggi, il 13 settembre del 1980, e a Fabio Cannavaro, il nostro campione, super campione mondiale, che è nato il 13 settembre del 1973. Sapete che poi proprio oggi, nel 1970, nasceva la prima edizione della Maratona di New York, che oggi è veramente un appuntamento per gli sportivi di tutto il mondo. È bellissima questa cosa. Va bene, chiuso il cassetto dei ricordi, torniamo a cantare con Rossano, Ti voglio tanto bene, e Barbara Streisand. Questa è Run Wild.

una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ascolto Romantica Radio perché è tutte quelle canzoni che voi, grazie a Dio, ci siete e mettete, mi riportano un po' di anni indietro. Comunque sono Roberto, grazie a Romantica Radio.
1: Buona musica a tutti, da Giorgio Cassano Ionio Cosenza. Siete grandi, è inutile dirvelo sempre, e continuate così che ci fate sognare.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

Allora, mentre la prima ora con Simonetta sta per terminare, io devo fare un saluto, attenzione, attenzione, perché oltre a tutti gli amici che puntualmente mandano i loro vocali alla 331 240 78 78, c'è Virginia che dice: ciao Simo, mi fai gli auguri che oggi è il mio compleanno? Ma certo, cara Virginia, tanti tanti auguri, buon compleanno a te che hai scritto, e come vedi ti abbiamo dato voce e ti abbiamo anche augurato buon compleanno. Per te arrivano Renato e Profeti, era bella, e subito Il giardino dei semplici, questa è Minna Morai.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: E ben ritrovati, buona domenica, buona romantica domenica. Siete con Simonetta fino alle 13. Mi raccomando, tra poco parliamo degli sport che favoriscono la longevità e abbiamo delle sorprese che neanche potreste immaginare. Svelo tutto tra poco. Prima Angelo Blu di Jeppy & Jeppy e Christian, questa è Non Voglio Perderti.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

allora, amici romantici abituati a sudare, a faticare in palestra, volete sapere quali sono gli sport che favoriscono la longevità? Ve lo dico subito. C'è il Copenhagen City Heart Study che ha tracciato le abitudini di tanti sportivi e insomma per un bel po' di tempo. I risultati sono veramente impressionanti. Sapete al primo posto qual è lo sport praticamente che favorisce la longevità? È il tennis, perché chi lo gioca regolarmente, secondo questo studio appunto portato avanti da questa realtà, vive in media 9,7 anni in più rispetto ai sedentari. Al secondo posto c'è il badminton con un guadagno di 6,2 anni, il calcio con 4,7 anni, il ciclismo con 3,7 anni e poi il nuoto con 3,4 anni. Tra poco vi svelo invece quanti anni in più si guadagnano con gli sport che pratichiamo abitualmente, va bene? Prima, attenzione, c'è una catena d'oro di Peppino Di Capri e You're the first, the last, my everything, e lui è Barry White.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura in Arabia Saudita. Ieri notte colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh. Il portavoce del Cremlino Peskov sostiene che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Si tengono oggi le elezioni parlamentari in Svezia e circa 7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 349 membri del Riksdag, il Parlamento monocamerale del paese dalla cui maggioranza dipende la formazione del governo. Il voto si tiene ogni 4 anni. Apre alle 12 la Camera Ardente per Emma Bonino, allestita nella Promoteca del Campidoglio a Roma. È accessibile oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 19. E sempre nello stesso spazio, martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12.30. Weekend all'insegna del caldo senza afa su tutta l'Italia, grazie all'anticiclone delle Azzorre. Anche oggi il meteo sarà caratterizzato da sole quasi ovunque e temperature gradevoli che si manterranno al di sotto dei 30 gradi. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora noi salutiamo gli amici della redazione che ritroveremo più tardi con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Stiamo parlando degli sport che favoriscono la longevità. Abbiamo detto che il tennis praticamente fa vivere 9,7 anni in più rispetto a chi è sedentario. Abbiamo praticamente attraversato, diciamo così, una classifica, e agli ultimi posti ci sono gli sport che noi più facilmente pratichiamo, no? Quelli che magari sono più alla nostra portata, perché per esempio chi pratica la corsa vive, rispetto a chi è sedentario, 3,2 anni in più, sempre rispetto al, sempre secondo lo studio di cui parlavamo prima, quello del Copenhagen City Heart Study. Poi chi pratica calisthenics vive 3,1 anni in più rispetto ai sedentari, e in coda, sorprendentemente, ci sono le palestre, che regalano solo 1 anno e mezzo di vita in più rispetto ai sedentari, capito? Noi ci sfondiamo in palestra, ma praticamente poi si capisce da questo studio che la cosa ideale sarebbe praticare il tennis, che però non tutti riescono a fare, appunto. Però posso dire una cosa, al di là delle classifiche, la cosa importante è muoversi, fare attività, fare anche la famosa camminata che abbassa la glicemia e quindi per esempio non favorisce il diabete. Torniamo a cantare, forza, perché c'è Malcolm senza te e subito attento Disc Jockey, e lui è Fred Buongusto.
7: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio. Bellissime canzoni, bellissimi ricordi, vi ascolto volentieri. Buona giornata da Antonietta da Castel San Giorgio.
1: Romantica Radio, siete fantastici, siamo in viaggio, io e il mio ragazzo Leonardo, gli volevo mandare un bacio forte forte a fianco a me, ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

mentre anche quest'ora insieme si avvicina al termine, io mi sto facendo un sacco di risate con Gianluigi, che ha scritto un messaggio, ha sentito evidentemente quello che insomma abbiamo raccontato, no, di questi sport che allungano la vita, e lui dice: io allora sono messo male perché sono uno sportivo col telecomando, muovo solo pollice e indice. Caro Gianluigi, lo sai che insomma dovresti fare qualcosina in più, no, perché la sedentarietà è quella insomma che sicuramente non ci fa bene. Va bene, dai, intanto cerchiamo di muoverci un po' in più, approfittiamo ancora di queste giornate piene di luce, perché poi prima o poi va via anche l'ora legale, e invece quantomeno con la luce ci viene voglia di uscire e di fare qualche attività all'aria aperta. Nel frattempo ascoltiamo i Pooh con Così ti vorrei e Che mi importa del mondo. Lei è Rita Pavone.

0: Salva Euromenu, hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Buona domenica amici, ben arrivati, ben ritrovati su Romantica Radio. Simonetta con Simone Serpone insieme a voi fino alle 13. State con noi perché abbiamo un sacco di cose carine ancora da condividere. Se vi va, raccontateci il vostro settembre al 331 240 78 78. Noi invece continuiamo a deliziarvi con la nostra musica, quella di Marcella e Gianni Bella con Verso l'ignoto, e subito i Ricchi e Poveri. Questa è Che sarà.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Allora, mentre voi vi godete le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, io vi ricordo di esplorare il nostro sito romanticaradio.it, i nostri social, perché avete la possibilità di scoprire tanti contenuti. Non solo, potete commentare tante cose che per esempio scriviamo sulle nostre pagine. Non dimenticate che poi dalla pagina Facebook, cliccando sul link in azzurro che trovate in alto, liveromanticaradio.it, potete anche passare da Facebook allo streaming. Ben arrivati se vi siete sintonizzati solo in questo momento. State con noi perché adesso c'è Chico con La gente dice, e Uno su mille, lui è Gianni Morandi.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Allora, mentre voi vi godete la nostra domenica, soprattutto le nostre collection, avete sentito quanto è bella questa Napoli Pop? Andate sui nostri siti, andate sul canale YouTube e troverete tanti contenuti di quelli che sono a cura del nostro Benny, che vi regala queste chicche, queste perle che soltanto qui su Romantica Radio potete trovare, va bene? Oh, intanto noi continuiamo con la nostra musica, ci sono i Camaleonti, questa è l'ora dell'amore e subito Sergio Leonardi, non ti scordar di me.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romandica, sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni mattina quando inizio la mia passeggiata mattutina per fare un po' di footing vi ascolto. Non solo mi fate compagnia, ma mi fate ritornare indietro a meno di 50 anni, gli anni 70. Grazie, buona giornata.
1: Ciao Romantica, un grande abbraccio a tutti quanti voi e un saluto grosso a tutti gli ascoltatori. Viva Romantica, andate così!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

mentre noi salutiamo ovviamente tutti gli amici che mandano i loro vocali all'appuntamento, per l'appuntamento con Ciao Romantica, io voglio ricordare ai più timidi che se volete potete anche scriverci al 331 240 78 78. Lo dico per quei pochissimi che ancora non lo sapessero, in modo tale appunto da poter favorire, diciamo così, anche l'interazione con noi, che vi daremo voce, come è successo ad Angelica, che dice: vi ho scoperti soltanto questa settimana e sono molto molto contenta di aver sintonizzato Romantica Radio nella mia radio. Grazie cara Angelica, non ci dici da dove ci hai scritto, però vabbè, magari la prossima volta ci fai sapere. Un bacio e un grande saluto a te, ti regaliamo Vorrei darti di Ornella Vanoni e subito Gelosia, e lui è Bobby Solo.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: E allora ben ritrovati amici romantici, buona domenica, questa è l'ultima ora con Simonetta, siete pronti? Tra poco torna l'appuntamento con le impressioni di settembre, se volete aggiudicarvi i nostri gadgets, altra canzone bellissima, altro interprete strafamoso, tutto questo però tra poco, prima gli Homo Sapiens con Lei Lei e Stefano Palatresi, Non è per abitudine.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E allora siamo arrivati a questo appuntamento attesissimo con le impressioni di settembre. Volete i nostri gadgets? Dovete rispondere subito al 331-240-7878 a questa domanda. Nella canzone Con il nastro rosa, stiamo parlando di Con il nastro rosa, una strofa canta inseguendo una libellula in un prato un giorno che avevo rotto col passato. Sicuramente la ricordate, ma dovete anche ricordarvi chi la canta. Facilissimo, ditemelo al 331-240-7878.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Usare l'intelligenza artificiale per lo sviluppo militare è quello che secondo il Financial Times avrebbe tentato di fare una cellula degli Houthi attiva nel nord dello Yemen. Il gruppo avrebbe cercato di utilizzare cloud, il modello di Anthropic, per realizzare software destinati a programmi missilistici. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. In Romania invece è stato ritrovato un drone precipitato in un campo di mais. Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 della notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone, creando uno scenario particolarmente preoccupante anche per abitazioni e strutture turistiche. Diversi temi affrontati dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nell'intervento in videocollegamento alla festa dell'UDC. In particolare il ministro si è soffermato su una misura della manovra pensata per i giovani, di una flat tax del 5% sugli aumenti di stipendio. Lo sport e il calcio. Ieri Genoa Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio Milan, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari. Per il volley, la squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto agli europei in 3-7 la Grecia. Oggi l'Italia torna in campo contro la Slovacchia. Per la MotoGP oggi è il giorno delle gare di Misano, per la Formula 1 invece si corre a Madrid in Spagna. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E allora, mentre anche questo appuntamento con la redazione va via, noi vi ridiamo il benvenuto se vi siete sintonizzati solo in questo momento. Ancora pochi minuti da trascorrere con Simonetta, poi diamo la linea al Baga, ma tra poco c'è l'appuntamento con Top Star. Oggi due pezzi da 90, Little Tony e Bobby Solo, ma prima ascoltiamo È ancora giorno di Adriano Pappalardo e subito Vattene amore, e loro sono Amedeo Minghi e Mietta.

0: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
3: Tempo di sfide. In questa puntata una sfida tutta all'italiana, quella tra Little Tony e Bobby Solo. Il primo, nato Antonio Ciacci, è stato un cantante e attore sammarinese, interprete di numerosi successi, anche cinematografici. Giovanissimo, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, venne notato da un impresario inglese che lo convinse a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio divenne Little Tony, in omaggio a Little Richard. Pur essendo esplicitamente ispirato allo stile di Elvis, Little Tony riuscì a costruire una personalità artistica molto personale che gli ha consentito di diventare uno dei personaggi dello show business italiano più famosi tra gli anni 60 e 90. Anche il secondo, Roberto Satti, alias Bobby Solo, era un grande fan di Elvis. Deve il suo nome ad un'incomprensione. La sua idea era di adottare come pseudonimo il nome Bobby. Al momento di dichiararlo, disse a una segretaria della casa discografica «Bobby, solo Bobby». La donna fraintese e scrisse «Bobby Solo». Nel 64, al Festival di Sanremo, a causa di un abbassamento di voce, è costretto a cantare in playback. È uno dei primissimi casi, visto che al festival era rigorosamente vietato.

0: Nonostante per anni siano stati dipinti come antagonisti, tra i due amatissimi artisti vi era una profonda amicizia e un'intesa musicale. Forse perché entrambi estimatori fin dagli albori di Elvis Presley, quindi simili nello stile musicale e nel look. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, Romantica Radio, da Daniela di San Lorenzello. Un bacio a tutti, un abbraccio e grazie a tutti voi. Ciao, Romantica Radio, ciao, un ciaone, ciao.
1: Grazie Romantica Radio, grazie mille per tutte le canzoni che ci fate ascoltare, Pasquale da Caserta.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: E allora anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Grazie amici per essere stati con me. Ovviamente prima dei saluti di lasciarvi nelle mani di Simone Serpone e del Baga, devo subito dirvi chi cantava con il nastro rosa. Chi poteva cantare con il nastro rosa se non l'immenso Lucio Battisti? Poiché so che vi sarete affollati nel rispondere al 331 240 7878, come sempre vi dico, state tranquilli perché questo appuntamento torna anche più tardi, quindi avete un motivo in più per continuare ad ascoltarci. Da Simonetta, buona romantica domenica a tutti, noi ci sentiamo sabato prossimo, siate puntuali alle 9, ciao!

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

applauso scrosciante per i nostri ascoltatori romantici, ed è così che prende il via il nostro appuntamento. Sono il Bagga, vi accompagno fino alle 17, dopo Simonetta De Chiara che saluto, ben trovati, buon weekend, la musica ovviamente come sempre, quella che nutre l'anima, e poi se volete anche i vostri messaggi in tempo reale al 331 240 78 78, fate proprio, vi accoglieremo come sempre nel nostro stile a braccia aperte. Fra poco Orleans con Dance With Me, subito Stefano Sani con Lisa.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Romantica Radio, buona domenica, era la nostra collection dedicata a Napoli, Napoli Pop, naturalmente tutto lo stile, tutto il calore, tutti i talenti di questa città straordinaria li troviamo racchiusi in questo spazio che c'è più volte al giorno nella programmazione di Romantica. Com'è la vostra domenica? Mi viene quasi quasi voglia di impicciarmi, no? Accendiamo l'impicciometro, quindi non so adesso se magari qualcuno di voi ha voglia di fare outing. 331 240 78 78, e una di quelle domeniche incredibilmente rilassate è ricominciata la solita routine che potrebbe essere divano, magari, perché no, approfittate ancora di qualche ora di mare, perché no, ci sta anche quello. Oppure ecco, la domenica magari si accumulano tutta una serie di attività che non è che siano proprio il massimo, come la lavatrice, il ferro da stiro, dare una sistemata, perché siete di quelli che durante la settimana siete straimpegnati. Bene, noi siamo la vostra colonna sonora, non posso darvi una mano fisicamente e non è che mi dispiaccia, vi devo dire la verità, preferisco questa poltroncina e questo microfono. Fra poco Gigliola Cinquetti con La pioggia, subito Romance con Coniglietto.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buon weekend, anzi buona domenica su Romantica Radio con il Baga. Ci sono canzoni che magari hanno avuto maggiore risalto rispetto ad altre che quando le riascolti fanno un po' quell'effetto wow, e le prossime due, per quanto mi riguarda, diciamo che rientrano assolutamente in quella categoria particolare. Si tratta di Stefano Rosso, che fra poco ritroveremo con Una storia disonesta, ma tutto comincia però da Walter Foini. Pensate un po' che cosa vi facciamo sentire in questa domenica. Una donna, una storia.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Vi ascolto sempre, Romantica, da Napoli. Siete la mia radio preferita. Grazie, grazie della compagnia che ci fate. Grazie mille.
1: Sono Carla da Marano e vi voglio fare i complimenti perché, nonostante viviamo in un momento non semplice, voi ci allietate le giornate. Grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Bravo. Fine settimana da Romantica Radio con il Baga fino alle 17, un po' come accade naturalmente in palestra, si fa un circuito, no, di attrezzi o comunque di allenamenti. In questo caso noi stiamo per fare un circuito che rientra in un'annata, esattamente gli anni 80. Perché? Perché fra poco, dal 1988, ritroveremo gli stadio di Chiedi chi erano i Beatles, canzone davvero molto bella. E però apriamo questa sequenza con una canzone che per la prima volta ha visto la luce nel 1956 grazie alla voce del grande Elvis Presley. Nel 1980 B.J. Thomas, La Repubblica, e Love Me Tender.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: La domenica di Romantica Radio con il Baga fino alle 17, come vi ho detto poco fa, ho acceso ovviamente il nostro impicciometro per sapere un po' com'è la vostra domenica. Allora, Ida di Salerno mi ha scritto: è ricominciata la routine, la domenica a quest'ora di solito stiro una montagna di panni di tutta la famiglia. Volevo salutare Francesca da Napoli, lei sta facendo ricerche di lavoro per domani, perché deve arrivare che sia tutto perfetto. Francesco da Roma, radio accesa, finestra aperta, lavori in giardino. Saluto anche Luca di Potenza, che è all'autolavaggio perché deve lavare la macchina per domani, per il lavoro gli serve pulitissima. E Enzo invece, che mi ha scritto da Cosenza, beh, lui si è appena svegliato da una meravigliosa pennichella e adesso si fa coccolare dalla nostra musica. Fra poco Lucio Battisti con Una donna per amico, subito Alberto Cheli con Passerà.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buona domenica da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17. Ma lo sapevate che esiste una classifica di aeroporti? Heathrow, il più grande aeroporto internazionale che serve Londra, l'Inghilterra, Regno Unito, insomma, ha ceduto il primato ad Istanbul e ha smesso di essere il più trafficato d'Europa. Lo scorso mese di luglio, infatti, ha registrato 8.115.000 passeggeri contro i 7.86 dello scalo londinese. L'hub britannico era stato il primo scalo in Europa fra il 1996 e il 2019, poi con il Covid c'era stato un cedimento, poi aveva raggiunto di nuovo la testa di questa classifica singolare nel 2023, ma ha perso momentaneamente lo scettro. Staremo a vedere che cosa accadrà. Fra poco Ivano Fossati invece con la mia banda Sony Rock, subito c'è Pupo con Ciao Roma.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Siete su Romantica Radio, buona domenica, insieme al Baga fino alle 17 c'è sempre un pensiero per le persone che lavorano in queste giornate di festa e allora un pensiero davvero grande per tutti voi che siete impiegati in qualunque settore che sia, nel lavoro privato, che sia, non so, per esempio, fra coloro che sorvegliano la nostra salute, la nostra sicurezza, insomma c'è tantissima gente che sta lavorando in questa domenica e che è in nostra compagnia, a noi ci fa immensamente piacere. Fra poco Iva Zanicchi con Zing, era subito Ciro Sebastianelli con Tenerezza.
3: Romantica.
4: Romantica. Emozioni senza

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Per me, Elio di Reggio Calabria, la radio migliore è Romantica. Vi ascolto sempre e siete unici. Ciao!
1: Nonna, che belle canzoni ascolti tu!
2: Eh sì, le ascolto sulla mia radio preferita, Romantica Radio. Ciao da Rosario da Napoli.
1: Ciao Mattia da Napoli.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Romantica Radio, buona domenica. Sono cominciate le domeniche calde, oramai quasi un mesetto, poco meno. Naturalmente il campionato di calcio di Serie A è cominciato prestissimo, almeno dal mio modesto punto di vista. Non vi dirò mai per che squadra tifo, ma proprio mai, assolutamente non voglio creare nessun tipo di frizione con i nostri ascoltatori. Anzi, buona giornata a tutti coloro che sono in ambascia e a coloro che già non ci pensano più perché magari la loro squadra del cuore ha giocato ieri o giocherà domani, quindi si rimane ancora un po' in tensione. Io vorrei allentare questa tensione sportiva fra poco con Jairo e più forte di me, subito Genova e Stefan con Piano Piano.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica Radio, buona domenica, siete con il Baga fino alle 17. Fra poco ritroveremo un grande protagonista degli anni 70 dei fotoromanzi, che si è dato anche la musica, sicuramente la gran parte della notorietà comunque arriva dai fotoromanzi, Alex Damiani con Non t'amo. Ma attenzione, c'è un adagio che poi è il titolo della prossima canzone, che viene riutilizzato molto spesso negli articoli, nei riferimenti che riguardano i rapporti di coppia, perché un amore senza qualche battibecco non esiste. E allora Jimmy Fontana in apertura con L'amore non è bello se non è litigarello.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Domenica pomeriggio su Romantica Radio con il Baga ci sono canzoni che hanno sicuramente, anzi senza dubbio, un forte impatto emotivo, e da questo punto di vista fra poco ne troveremo una che altro che impatto emotivo, scritta da Ghigo De Chiara e tal Maurizio Costanzo per il testo, la musica addirittura di Ennio Morricone, la voce quella di una delle più grandi, anzi se non la più grande interprete della musica italiana è Mina, fra poco dicevo con Se Telefonando, apre questa sequenza Marco Armani con Domani.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Momenti di tensione sui cieli lituani per un'allerta droni poi rivelatasi falsa. È stato chiuso lo scalo di Vilnius. Si è trattato di uno stormo di uccelli. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono invece state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. All'Angelus domenicale nuovo forte appello del Papa, solo il perdono libera e riporta la luce. Il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace, ha detto il pontefice, ricordando anche le vittime dell'11 settembre. Una lunga fila di persone a Roma per dare l'ultimo saluto ad Emma Bonino, la storica leader radicale morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Alle 12 è stata aperta al pubblico la camera ardente allestita presso la protomoteca in Campidoglio. Martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella protomoteca in Campidoglio, si terranno le esequie di Stato in forma laica. La polizia turca ha effettuato numerosi arresti nel corso di un blitz contro bar per omosessuali e abitazioni di attivisti LGBTQ. Avviati procedimenti legali contro 162 sospettati, 9 organizzazioni e 13 aziende in un totale di 15 province. MotoGP, Marc Marquez vince a Misano e aggancia Martin in testa al Mondiale. Completano il podio suo fratello Alex e Acosta, quarto Aldeguer, quinto Martin. Out invece Bezzecchi, scivolato nel primo giro mentre era in testa. In classifica Marc e Martin sono appaiati a 274 punti, Bez insegue a meno 33. La MotoGP torna in Austria dal 18 al 20 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Fine settimana su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Parliamo di difficoltà che ci sono obiettivamente non trascurabili per quanto riguarda i prezzi dei carburanti e su quelle che possono essere anche delle valide alternative. Va dal dentista in sella al cavallo oppure percorre il tratturo Reggio anche per 270 km o si sposta per lavoro sempre in compagnia della sua Maia. È una cavalla che fa parte della scuderia di 8 destrieri attualmente in suo possesso e la storia che ha fatto il giro del mondo, direi, di Massimiliano Accetturo, 56 anni, di Rocchetta Sant'Antonio, che è un piccolo comune sui Monti Dauni in provincia di Foggia, di professione fa il giardiniere. Dopo 20 anni trascorsi per lavoro a Rimini ha fatto rientro nel comune foggiano, complice l'aumento, dicevamo, vertiginoso dei carburanti. Lui ha deciso di cambiare mezzo di locomozione e direi, insomma, che è anche molto rispettoso dell'ambiente. Fra poco invece Enzo Malapasso ci farà compagnia con Ti voglio bene, subito Paolo Mengoli con Perché l'hai fatto.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La domenica di Romantica Radio e i messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori romantici. Saluto Angela da Formia. Nel mio negozio di frutta e verdura i miei clienti fanno la spesa con voi. Questa cosa ci fa piacere assai, Angela. Saluto anche Gabriele da Avellino. Romantica Radio ha dentro tutte le canzoni della mia storia d'amore. Questa cosa ci riempie il cuore di gioia. Fabiola da Sapri, vi ascolto ogni giorno dal posto di lavoro. Rendete tutto più leggero. Che meraviglia. E Bruna da Padova, salutiamo gli amici del Veneto che si sono uniti da poco a noi, vi ho scoperti da qualche giorno, siete una meraviglia e più di così davvero non si può. Fra poco Gianni Togni con Voglio un po' di Amsterdam, subito Toto Cotugno con Voglio l'anima.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Romantica Radio, buona domenica, siete con il Baga. Per chi viaggia ci potrebbero essere delle novità, ci vorrà sicuramente un po' di tempo assolutamente, ma si torna a parlare di free flow, praticamente il casello sparirà col tempo, la sbarrà anche, l'auto potrà continuare la sua velocità e sopra la carreggiata un portale leggerà la targa, le dimensioni del veicolo ed eventualmente il dispositivo di telepedaggio qualche chilometro più avanti. Insomma, non arriverà nessuno con il POS, ma il pedaggio si è chiaro, resta da pagare, non è a vantaggio dei furbetti, perché il free flow è un sistema di riscossione senza barriere che in Italia esiste già da un decennio, lo stanno sperimentando e nel 2026 ha conquistato un'altra tratta, il raccordo Ospitaletto Montichiari, la cosiddetta corda molle del Bresciano. La precisazione serve naturalmente perché free flow non sta sostituendo improvvisamente tutti i caselli di tutte le autostrade italiane. Il primo utilizzo è stato sull'autostrada strada Pedemontana Lombarda già nel 2015. Nel frattempo il sistema è arrivato anche su parte della A33 Asti Cuneo e dal 1 marzo di quest'anno sul raccordo Ospitaletto Montichiari, gestito da Autovie Padane. Ricordiamo che il pagamento è obbligatorio comunque, perché se no vi mandano la lettera a casa, e comunque si potrà pagare attraverso l'app o magari il PC di casa. Fra poco in Chicago con Hard to Say I'm Sorry, su Loretta Goggi con L'aria del sabato sera.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Su Romantica Radio sono arrivate le impressioni di settembre, cari miei. Tempo di gadget, direi. Li volete? Allora rispondete al 331 240 78 78 a questa domanda. In Ricordati di me, in una strofa, canta Ricordati di me questa sera che non hai da fare. La ricordate? E ricordate anche chi canta? Scrivetelo velocemente al 331 240 78 78 perché il più veloce conquista un nostro gadget.

0: romantica per rivivere musica, storie e ricordi.
1: Non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Weekend su Romantica Radio, è tempo adesso di Top Star, come direbbero gli anglosassoni, ecco una show faida, una sfida fra autentiche icone della musica, grandi artisti italiani e internazionali, gruppi e solisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica, successi davvero senza tempo, carriere straordinarie e un viaggio fra le stelle che hanno emozionato intere generazioni. E allora Top Star, fra poco Collage e i Cugini di Campagna. Prima però Showman con Tu sei bella come sei. Cominciamo da Gianni Morandi e fino alla fine del mondo.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Torniamo sul virtuale ring della musica con due famosissimi gruppi italiani, i Collage e i Cugini di Campagna. I primi hanno ottenuto successo soprattutto negli anni 70. Gruppo molto amato per lo stile musicale, in grado di mescolare soprattutto pop, musica leggera e qualche influsso del rock. I loro brani si sono distinti certamente per l'armonia delle voci e il sound orecchiabile. Curiosità, il nome prendeva spunto dall'album Collage della band Le Orme. I secondi, come i primi, sono una band italiana che ha fatto la storia della musica popolare, specialmente negli anni 70. Il loro stile musicale è una fusione di pop melodico e musica folk. Devono il nome alla scelta di due discografici che spinsero per la denominazione agreste. Nelle loro intenzioni iniziali volevano fosse un sodalizio musicale dal repertorio tradizionale italiano. Il loro stile colorato e l'uso del falsetto sono ancora oggi un marchio di fabbrica inconfondibile.

0: Entrambi i gruppi hanno avuto un grande impatto sulla scena musicale italiana degli anni 70, ma con approcci diversi. I Cugini di Campagna rivolti a un pubblico ampio con lo stile pop e immagine vivace. I Collage più focalizzati su un pubblico sofisticato. Nonostante il diverso approccio, entrambi sono considerati icone della musica leggera italiana di quel periodo. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, non ci sono canzoni che battono le canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90, che sono i più bei anni della mia vita. Ma grazie a voi mi sembra di ritornare indietro nel tempo e rivivere quegli splendidi anni. Un abbraccio a tutti di nuovo e io sono Graziella da Castrovillari, Cosenza.
1: Romantica Radio, sono Mina da Salerno, vi ascolto tutti i giorni. Un bacio da Salerno.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Quattro ore che sono volate, direi, e sono così arrivato anche al momento dei saluti. Fra poco in arrivo c'è Paola Coda. Io vi debbo la soluzione del nostro appuntamento con le impressioni di settembre ed era Antonello Venditti. Il più veloce, come sempre, di voi sarà ricontattato dalla nostra redazione. Allora, prima di Paola, però, vi facciamo sentire fra poco Fausto Leali con A chi? Subito la bottega dell'arte con più di una canzone. Vi auguro una buona domenica, vi aspetto sabato prossimo. Alle 13:00.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ehi ehi ehi, sono arrivata anche io nel pomeriggio di Romantica Radio. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti se state accendendo la radio in questo momento. Io sono Paola Coda e come di consueto dopo il Baga, che saluto, abbraccio e bacio mentre va via e vi dà appuntamento come farò anche io al prossimo weekend, dopo il Baga, dicevo, tocca a me. Come ogni sabato, ogni domenica, Paola sta con voi tra le 17 e le 21 qui su Romantica Radio, chiacchierando del più e del meno, di notizie emozionanti che ci fanno sognare, che ci fanno battere il cuore e perché no, che ci fanno anche sorridere perché ne abbiamo bisogno. Che domenica è questa del 13 settembre? Raccontatemela al 331-240-7878, ditemi dove siete, come state trascorrendo questo pomeriggio, che cosa avete fatto in questa giornata, per lo più di festa, per qualcuno di lavoro. Io vi leggo su WhatsApp e vi regalo i primi due brani di questa domenica pomeriggio. Partiamo dal 1976, il primo brano di oggi e della voce tra le più graffianti e riconoscibili della musica italiana, Loredana Bertè, Meglio Libera. Poi facciamo qualche salto in avanti nel tempo e ce ne andiamo nell'85 con un grande successo di Phil Collins, One More Night.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, sole.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: fiare un boresco.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: La nostra speciale collection Napoli Pop l'abbiamo ascoltata in questa domenica pomeriggio su Romantica Radio. Parliamo adesso di romanticismo, che ci sta bene nella nostra radio, ma di un tipo di romanticismo di appuntamenti un po' particolari, perché invece che tra esseri umani, questi appuntamenti sono tra un essere umano e un'intelligenza artificiale e si svolgono in questo contesto televisivo di un canale sudcoreano che ha lanciato questa trasmissione, che appunto prevede che si facciano delle uscite, un po' una sorta di uomini e donne, reality show comunque, in cui ci si conosce, ci si frequenta, primo appuntamento, questi così, ma tra esseri umani e intelligenza artificiale. Quindi bisogna portare il proprio partner, la propria partner a cena, in piscina, al karaoke, solo che quel partner è un'intelligenza artificiale e arriva all'appuntamento dentro un tablet e vedere insomma fin dove si arriva in questo primo reality survival show. Quindi bisogna vedere se la relazione sopravvive al reality, arriva in finale, e vedere come va. Io ho i miei dubbi, e penso anche tanti romantici all'ascolto, che questo possa essere davvero un futuro in cui la gente si innamorerà anche delle intelligenze artificiali, ma tutto può succedere. Noi continuiamo ad essere un po' vecchio stile, vecchio stampo, ci ascoltiamo le canzoni dedicate agli amori tra esseri umani. Francesco Calabrese con Se ti va, e subito Homo Sapiens, Tornerai, tornerò.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Droni russi hanno attaccato un valico di frontiera tra Ucraina e Polonia a 2 chilometri dal confine, colpendo il treno passeggeri Kiev-Varsavia con 203 passeggeri a bordo. Non si registrano feriti. Un attacco deliberato, afferma il presidente ucraino Zelensky. È stata aperta a mezzogiorno nella sala della Protomoteca in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino. Sulla bara, accolta dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. L'omaggio proseguirà fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19, quando comincerà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato laici. Sarà una puntida di battaglia quella che la Lega prepara per domenica prossima, scegliendo lo slogan "Non passa lo straniero". Da Marina di Pietrasanta parla invece Giuseppe Conte dei 5 Stelle. Ora servono le primarie per scegliere il leader del centro-sinistra e dobbiamo farle per tempo, per dare al candidato i mesi necessari per farsi conoscere dall'intera comunità. La polizia ha già identificato quasi tutti gli influencer che ieri pomeriggio hanno aggredito un gruppo di attivisti di AWS e del centro sociale Morion in campo San Bortolo a Venezia e prossimamente è probabile che dalla questura scattino provvedimenti amministrativi e penali a partire da Daspo Urbano e Fogli di Via. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen e Norris. Ritiro per Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ma posso ancora fare qualcosa di grande, le parole del britannico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Le notizie con la nostra redazione, che ringrazio per essere puntuale e precisa nella domenica pomeriggio di Romantica Radio. Ci sono tante risposte alla notizia di cui parlavamo prima, che arriva dalla Corea del Sud, dove sta partendo questo reality show in cui ci si conosce, ci si innamora, si fanno varie uscite per coltivare questa storia d'amore, ma la cosa accade tra un essere umano e un'intelligenza artificiale. Ci scrive ad esempio Lorenzo da Milano, che è trova assurdo il destino di tanti, soprattutto giovani, che continuano ad utilizzare e abusare dell'intelligenza artificiale anche per le relazioni di coppia. Sono completamente d'accordo con te, Lorenzo, ma ahimè, questo è il nostro presente. Un saluto poi devo farlo a Nina, che ci scrive invece da Lecce, ci ringrazia per la compagnia, ci saluta e ci augura una buona domenica. Ci dice: oddio, la cena con il tablet da soli ed essere un appuntamento romantico mi mette davvero profonda tristezza. Lo sapevo che avrei scatenato l'ira dei romantici, quelli più puri e puristi. Non preoccupatevi, qui è molto difficile che prenda piede, siamo troppo romantici per andare a cena con un'intelligenza artificiale, non ci voglio credere. Sei diventata nera, canteranno tra poco i Marcello Sferial, mentre subito bellissimo pezzo di Luca Barbarossa, Portami a ballare.

portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, siete dei grandi, ogni mattina vi ascolto, siete grandi, ciao. Da Luigi da Succigo.
1: Sono Tiziana da Frascati, musica splendida, splendida, splendida. Mi ascolto dalla televisione, number one.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Romantica Radio è sempre con voi, sia dalla radio, in FM, in DAB, in tante regioni italiane. Ormai siamo arrivati dappertutto e potete quindi ascoltarci dalla vostra auto, potete ascoltarci in FM anche da tantissimi luoghi, casa, lavoro, ma potete anche utilizzare il digitale terrestre, canale 788, oppure il sito web di Romantica Radio, dove trovate tantissimi contenuti, anche le rubriche, anche un fantastico shop online con i nostri gadget e, perché no, potete scaricare, anzi dovete scaricare l'app di Romantica Radio, perché quella è davvero la più comoda fra tutti gli strumenti e i metodi per ascoltare Romantica, perché nel momento in cui non avete gli altri mezzi l'app sta con voi in tutto il mondo con le cuffiette e via e si va. E poi ci sono le nostre pagine social, anche lì rispondete, commentate, noi condividiamo in continuazione contenuti anche per parlare di grandissimi artisti, della cultura in generale, dalla musica al cinema, e aspettiamo anche i vostri pareri, i vostri commenti, e sia su Facebook sia su Instagram, TikTok e il canale YouTube, dove tra l'altro c'è una fantastica nuova playlist dedicata a Pino Daniele. Ecco che arrivano altre due bellissime canzoni. Ornella Vanoni ci canta tra poco Mi fa morire cantando, ed ecco Zucchero Filato, Una sigaretta in due.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Romantica Radio, ancora buon pomeriggio, ancora una buona domenica in questo 13 settembre 2026, sempre Paola Coda con voi. Come ogni domenica pomeriggio vi accompagno fino alla sera, fino alle 21, per poi dare la palla, il microfono in mano al nostro Gian Paserino per una serata emozionante, ne parliamo dopo. Intanto vi ricordo il nostro numero, quello che potete utilizzare su WhatsApp sia per un bel messaggino scritto ma anche per un bell'audio che poi, sapete, riascoltiamo in Ciao Romantica. Raccontatemi la vostra domenica, dove siete, cosa fate e che cos'è Romantica Radio per voi. 331-240-7878. E ripartiamo con la musica, con un brano celebre che inizialmente era stato pubblicato dal gruppo rock statunitense Crazy Horse nel 71, dopodiché arriva Rod Stewart nel 75 e decide di inserirlo nel suo album Atlantic Crossing, per poi pubblicarlo come singolo nel 77, e nel corso degli anni è diventato uno dei classici più amati del repertorio di Rod Stewart. Lo ritroviamo su Romantica Radio in apertura di questa nuova ora insieme, e poi arrivano anche Mario Lavezzi e Giulia Fasolino con Dolcissima.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E nel pomeriggio di Romantica Radio, lo sapete, durante il weekend con Paola capita di viaggiare, andare lontano per il mondo a scoprire anche notizie che ci scaldano il cuore, non per forza relativamente al romanticismo, ma sapete, io poi l'amore cerco di trovarlo anche in tantissime altre azioni che gli esseri umani per fortuna si ricordano di essere umani e le compiono. Andiamo in India, dove c'è questo ragazzo di 20 anni che si chiama Bittu Tabai, uno studente, e da gennaio sta rimuovendo plastica e rifiuti dal fiume Ainar nel Madhya Pradesh, utilizzando anche i propri risparmi per acquistare attrezzi, cestini. Un lavoro enorme, affrontato anche in condizioni pericolose, senza un equipaggiamento adeguato. Ha infatti sviluppato in questi mesi anche alcune infezioni cutanee e si è trovato a lavorare tra acque contaminate, carcasse, persino serpenti. Nonostante le critiche, le accuse di farlo soltanto per ottenere visualizzazioni, lui ha continuato incessantemente a documentare i risultati sui social, perché in realtà ha dichiarato che spera che questa sua iniziativa spinga anche le istituzioni a intervenire per risanare definitivamente il fiume. Quindi ci sono tutte le foto, i video che pubblica puntualmente questo ragazzo, del prima e dopo, di come appunto ha rimosso veramente chili e chili di detriti e di rifiuti, tanto di cappello. Pubblicità o non pubblicità, preferiamo questo tipo di video e di influencer che fanno visualizzazioni rispetto ad altri. Vorrei averti vicino, cantano adesso i Romance su Romantica Radio. Poi arriva anche Marco Masini con La Libertà.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Continua il pomeriggio di Romantica Radio, si fa sempre più sera, sempre più ora dell'aperitivo e tra poco, dopo un altro po' di musica, arriverà anche la nostra rubrica di questo periodo, di questo mese di settembre, dedicata alle nostre top star. Di cosa si tratta? Ogni giorno una sfida tra le autentiche icone della musica e quindi ritroveremo grandi artisti italiani, internazionali, gruppi e solisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica. Successi senza tempo, carriere straordinarie e anche in questo caso con questa sfida, con questo gioco che abbiamo deciso di fare nella nostra rubrica, ripercorriamo un vero e proprio viaggio tra le stelle che hanno emozionato intere generazioni. Stasera protagonisti due grandi gruppi italiani, i Mattia Bazar da un lato e i Ricchi e Poveri dall'altro, e ascolteremo tutte le curiosità tra pochissimo dopo Don Bachi che ci canta Sogno e i Cugini di Campagna con È lei.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Ancora una sfida tra giganti, i ricchi e poveri e i Mattia Bazar. I primi sono uno dei gruppi musicali più iconici della musica pop italiana, conosciuti per il loro stile melodico e per i successi che li hanno resi famosi. Si sono formati a Genova nel 1967. Il gruppo inizialmente era composto da 4 membri: Angelo Soggiu, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angela Brambati. La formazione del gruppo è cambiata nel tempo, ma la loro popolarità è rimasta costante per decenni. La loro musica ha attraversato diverse fasi, ma sempre mantenendo una forte identità melodica che li ha resi noti in Italia e all'estero. Con più di 22 milioni di copie, sono il secondo gruppo italiano per vendite, alle spalle dei Pooh. Anche i Mattia Bazar si sono formati a Genova, ma nel 1975. La band è diventata famosa per la sua combinazione di pop melodico e innovazioni sonore, che li ha resi una delle band più amate della musica italiana. Il gruppo ha attraversato numerosi cambiamenti nel tempo, soprattutto nella formazione e nei membri, ma ha sempre mantenuto la sua identità musicale distintiva. Il nome Mattia Bazar è stato scelto come omaggio al bazar, mercato orientale. Una fusione di culture, sonorità e idee.

0: Sebbene i due gruppi abbiano un approccio diverso alla musica, i Ricchi e Poveri puntano su voci armoniche e corali, mentre i Mattia Bazar puntano sulla voce forte della protagonista femminile. I primi, freschi e familiari, i secondi, innovativi e fashion, restano tra i gruppi più famosi e amati in Italia. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro, potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, siamo Ira e Marco.
1: Adesso siamo a Castelmezzano e vi ascoltiamo in tutti i nostri viaggi.
0: Vi ringraziamo di tenerci compagnia. Ciao.
1: Ciao.
2: Siamo Angelo e Margherita, vi ascoltiamo tutti i giorni. Siamo contenti di voler lasciarvi un pensiero per dirvi grazie di queste belle canzoni che ogni giorno voi ci fate ascoltare e ci fate sentire sempre innamorati.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.

0: Arrivano tantissimi messaggini al 331-240-7878 della vostra domenica, di questo 13 settembre trascorso in compagnia, da soli, in relax, in giro. Tante cose da raccontare, come ad esempio Serena da Modena, che ci racconta di una domenica fuori porta con la famiglia. Si è goduta quest'ultima domenica di vacanza, scrive, perché da domani si ricomincia col lavoro e siamo felici che ti stia godendo fino all'ultimo di questa domenica con la tua famiglia, cara Serena. Un saluto devo farlo anche a Giuseppina, che ci scrive invece dalla Sicilia, da Trapani, bellissima, e ci ringrazia per la compagnia, per tutte le emozioni che le facciamo provare ogni giorno. Grazie a te. Infine, un tanti auguri a te va fatto, e ne approfitto per utilizzare la radio. Scusate se la utilizzo per motivi personali, ma oggi 13 settembre è il compleanno della mia mamma e quindi devo fare gli auguri alla mia mamma, che compie gli anni in questa giornata molto speciale. Sono sicura che ci saranno tanti altri compleanni da festeggiare, li racconteremo anche nel corso dei prossimi interventi. Umberto Napolitano ci canta tra poco Bimba Mia, subito su Romantica Radio Giampiero Artegiani con Acqua Alta in Piazza San Marco. Romantica.
1: Acqua alta in Piazza San Marco,

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Eccola qui che prende il via una nuova ora insieme a Paola Coda qui su Romantica Radio. Ancora una buona domenica sera, ormai si è fatta sera e parte la terza ora che trascorriamo insieme in questa domenica 13 settembre. Mi state raccontando di rientrare da giornate fuori, da momenti di convivialità con amici e parenti, oppure anche momenti di relax, di grandi pulizie, di solitudine e di musica romantica come accompagnamento di questa domenica da soli, perché no? In ogni caso l'importante è che stiate con Romantica Radio, con noi fino alle 21, e dalle 21 stasera una domenica sera davvero incredibile con Giampa, perché si parlerà dei volti che hanno raccontato l'Italia: Mina, Alberto Sordi, Celentano, Mastroianni, Panatta, Tombi, Pertini e Gianni Agnelli, personaggi diversissimi capaci di rappresentare intere stagioni del nostro paese. Questa sera Giampa attraverserà spettacolo, sport, politica e costume per capire quando un volto diventa memoria collettiva. Da non perdere davvero. E noi ricominciamo con la musica. Tra poco i Nomadi con un grande classico, Io Vagabondo. Subito ricominciamo con la voce di Donatello, Malattia d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E dopo la nostra fantastica collection Napoli Pop è il momento di partire, lo sapete. Adesso vi porto in Spagna, Valencia, dove pare ci sia il prete Tinder. È stato ribattezzato così Don Fernando Cuevas, 70 anni, sacerdote della prelatura dell'Opus Dei di Valencia, che da 15 anni, senza alcuna app, senza alcun algoritmo, ha fatto sposare 1280 single attraverso il suo metodo personale. Raccoglie le informazioni dei fedeli in cerca dell'anima gemella, li mette in contatto via WhatsApp e da lì ha fatto nascere un sacco di coppie. Un servizio nato per caso che è diventato oggi un fenomeno, che riceve fino a 60 richieste al giorno da tutto il mondo, tanto da valergli appunto il soprannome di prete Tinder. Tutto è cominciato quando Cuevas, per puro caso, ha aiutato un amico a conoscere una ragazza impegnata nella vita di parrocchia. Da allora il passaparola ha trasformato quell'aiuto occasionale in una vera e propria rete di incontri gestita interamente tramite messaggi. Il sacerdote applica criteri molto precisi per garantire l'affinità tra i candidati: età minima di 25 anni e partecipazione alla messa domenicale. E non basta, chi si affida a lui deve anche vivere nella stessa città del potenziale partner per facilitare gli incontri di persona. Quindi ha trovato questo metodo e niente, ormai è tutto esaurito, vanno tutti da lui. Metodo che in realtà esiste dai tempi dei tempi, anche perché il prete sa tutto di tutti, quindi sa bene come accoppiare i fedeli. Bravo, Mattia Bazar, li abbiamo ascoltati anche prima nella nostra rubrica, li ritroviamo adesso con Souvenir e poi Piccola mia piccola di Gianni Nazzaro.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: È una splendida, romanticissima sera quella che stiamo trascorrendo insieme in questa domenica 13 settembre su Romantica Radio, e ci stiamo anche godendo le varie notizie che ci portano da una parte all'altra del mondo, come quella del prete Tinder che fa conoscere le coppie in Spagna, Valencia, e tanti messaggini anche a commento di questa notizia, come il messaggio di Carmine da Napoli che dice: ah, ma i preti nei paesini questa cosa la fanno da tanto tempo. Lo dicevo anche io, caro Carmine, non è una notizia così nuova, perché conoscendo un po' magari qualche parrocchiano e parrocchiana li riesce ad accoppiare il prete, soprattutto nei piccoli paesini. Poi voglio salutare Katia che invece ci scrive dalla Calabria, da Davoli in provincia di Catanzaro. Katia che festeggia l'anniversario di nozze con suo marito Bruno, e quindi tanti auguri a voi, e questa è la radio sicuramente giusta per trascorrere questa romanticissima giornata e serata. Un bellissimo compleanno invece quello di Piera, che compie cifra tonda 60 anni, tanti tanti auguri a te, e che ci dice: mi state rendendo questo compleanno molto molto speciale grazie alle canzoni della mia infanzia e gioventù. Ne siamo felicissimi, tanti auguri Piera. Nico Fidenco tra poco ci canterà Se mi perderai, apre questa sequenza invece Lena Biolcati con Vita mia.

0: sera al tramonto. Al tramonto. Solo dolci melodie. Solo su Romantica.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica. Io non ascoltavo mai la musica, soprattutto in auto, ma voi siete riusciti a trasformare le mie abitudini. La vostra musica mi porta nel passato con gioia e anche con malinconia.
1: Ciao Romantica Radio e un saluto gigante a tutti i ragazzi dello staff. Volevo farvi i complimenti perché azzeccate sempre la canzone giusta al momento giusto, praticamente leggete nel pensiero. Grazie per la splendida musica e per l'energia che ci mettete ogni giorno. Siete immensi.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: È il momento di uno degli appuntamenti che preferite di più. Impressioni di settembre. Tempo di gadget, cari romantici. Li volete? E allora rispondete al 331-240-7878 a questa semplicissima domanda. In Cuccurù Cuccù c'è la strofa: da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. La ricordate? E ricordate anche chi la canta?

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Nuovo giro di boa, nuova ora che parte in compagnia di Paola Coda qui su Romantica Radio. Buona serata, cari romantici. È una fantastica domenica 13 settembre, la stiamo concludendo insieme. Si avvicina sempre di più il momento di dare poi spazio al nostro Giampasserino con una serata dedicata ai volti che in qualche modo hanno rappresentato l'Italia. Ne parleremo più tardi, ma intanto arrivano anche i vostri messaggini al 331 240 7878. Alcuni arrivano per impressioni di settembre, si parla di una famosissima canzone che è Cucuru Cucù. Arrivano le risposte, chi canta questa canzone, e vi ricordo che il più veloce che risponde correttamente si acchiappa un bel po' di gadget di Romantica. Ma ripartiamo anche con la musica, e ripartiamo con un brano del 1988. A cantarlo Russell Hitchcock, celebre voce del duo pop rock australiano degli Air Supply, e nel suo omonimo album di debutto da solista decide di uscire con questo pezzo, che poi vedrà anche tantissime cover successivamente. Ma noi l'ascoltiamo nella versione originale, e poi Idea 2, Potrei.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Andiamo adesso negli Stati Uniti, precisamente in Ohio, dove allo zoo di Cincinnati è successo qualcosa di davvero indimenticabile. Una romantica proposta di matrimonio. Noi siamo romantici, quindi quando vediamo queste cose, sentiamo queste cose, ci emozioniamo subito così, senza neanche approfondire troppo. Però, sapete che poi a me piace raccontare delle storie un pochino più stuzzicanti e che ci fanno anche ridere, perché questa romantica proposta di matrimonio si è trasformata in uno spettacolo ancora più speciale che ha fatto ridere tutti, più che emozionarsi, grazie a Fiona, la cucciola di ippopotamo, che è diventata una vera star del web. Perché, che è successo? Questa coppia che stava vivendo questo momento stava proprio davanti alla vasca di Fiona, e quindi lui si è inginocchiato, lei di fronte con questo sorriso emozionantissimo, lui ha aperto la scatola dell'anello, ma soprattutto è Fiona che ha tirato l'attenzione, rubando la scena con la sua irresistibile presenza, perché stava davanti proprio all'anello di fidanzamento, in mezzo alla coppia, con il suo faccione da ippopotamo. E quindi tutto il resto, la proposta, tutto passato in secondo piano. Era Fiona in realtà la cosa più bella da vedere in questa proposta di matrimonio. Devo dire, secondo me questa coppia avrà un ricordo eccezionale. Ora, a prescindere da Fiona, che è diventata un fenomeno del web, loro ricorderanno la proposta davvero come unica e irripetibile. Come le stagioni, ci canta adesso Leandro Baldi, e poi arriva anche Jimmy Fontana con Impossibile.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Un po' di saluti dei nostri romantici che scelgono la nostra radio tutti i giorni e scelgono anche di raccontarci perché al 331-240-7878 come Mirella, che ci scrive da Firenze, ci augura una buona serata, ci ringrazia per le splendide canzoni che abbiamo fatto ascoltare a lei e a tutti quanti in questa domenica, e appunto è un piacere per noi leggere questi messaggi, vuol dire che arriva tutto il nostro entusiasmo nel fare questo lavoro e nel programmare queste canzoni. E poi devo salutare anche Tony, che ci scrive invece da Brescia, ci ascolta sempre, anche lui grande appassionato soprattutto dei grandi complessi del passato, della musica degli anni 70, e ci ringrazia per le chicche che andiamo a pescare qua e là nella storia della musica. Non perdete dalle 21 in poi però anche il mio collega Gian Paserino, perché dalle 9 in poi fino alla mezzanotte stasera ci saranno di nuovo i volti che hanno raccontato l'Italia. Mina, Alberto Sordi, Celentano, Mastroianni, Panatta, Tomba, Pertini e Gianni Agnelli, personaggi diversissimi tra loro ma capaci di rappresentare intere stagioni del nostro paese. Questa sera Giampa attraverserà spettacolo, sport, politica e costume per capire quando un volto diventa memoria collettiva. Tra poco, dopo di me, dalle 21 in poi, prima ancora musica, Alessio Colombini ci canterà questo Fare a meno di te. Subito Charles Aznavour ed Io tra di voi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica, salve, sono un vostro ammiratore della vostra radio, Luciano Donato da Sala Consilina, vi ascolto sempre, buona vita.
1: Ciao amici di Romantica Radio, sono Vanna da Biella, mi fate passare tante belle ore con le canzoni del mio cuore, quando cammino, vado in bicicletta e prima di addormentarmi, siete stati la scoperta più bella degli ultimi tempi, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento con Paola Coda anche per oggi, per questa domenica sera 13 settembre. Siamo stati insieme già dal pomeriggio, dalle 5 di questo pomeriggio, e come sempre io ritorno ogni weekend, ritornerò sabato prossimo sempre dalle 17 dopo il Baga. Gian Paserino è pronto per parlare dei volti della TV e del nostro grande paese e vi aspetta in una puntata davvero emozionante, ma prima di lasciare a lui la radio devo darvi la soluzione di Impressioni di Settembre. Stasera protagonista una canzone che adoro, Cuccurù Cuccù, e chi la canta? Ma sì, il genio di Franco Battiato. Quindi complimenti a chi ha scritto Battiato ed è stato veloce a scriverlo al 331 240 7878 perché ha conquistato un gadget di Romantica. Io vi aspetto sabato prossimo, passate una splendida settimana, fate i bravi e vi lascio con Eros Ramazzotti che tra poco ci canta Ti sposerò perché, subito il Giardino dei Semplici con Tu, Tu, Tu. Baci a tutti da Paola.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore.

Mie care anime romantiche, buonasera, benvenute, benvenuti su Romantica Radio. Siete con Gian Passerino in questa domenica sera che è un modo tutto suo, no? Di farci rallentare un po', le voci in casa si stanno abbassando, le strade stanno cambiando rumore, anche chi sta rientrando in macchina sente che il fine settimana lentamente sta consegnando il posto ai pensieri della settimana che arriverà. Se avete bisogno di un po' di compagnia o semplicemente voglia di una voce, la mia in questo caso, che non vi chieda di correre, restate qui con me, perché questa sera parleremo di persone che per motivi molto diversi sono entrate nella vita di tutti noi italiani fino a diventare qualcosa di più del proprio mestiere, della propria figura. Parleremo di cantanti, di attori, di campioni dello sport, di leader politici, di presidenti della Repubblica, di imprenditori, insomma volti che bastava vedere per riconoscere immediatamente un'epoca, un linguaggio, uno stile, un modo di essere italiani. E questa sera proveremo a immedesimarci negli ascoltatori che hanno vissuto stagioni di qualche tempo fa su Romantica Radio, l'unica radio che parla direttamente al vostro cuore. Non vogliamo celebrare ogni personaggio senza spirito critico, no? Però vogliamo capire perché alcuni sono diventati una parte della nostra memoria. A chi mi riferisco? Che ne so, Mina, Adriano Celentano, oppure Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, oppure tra gli sportivi, no? Adriano Panatta, Alberto Tomba, i protagonisti del Mondiale dell'82, o tra i politici Sandro Pertini e tanti altri volti capaci di rendere la politica riconoscibile anche al di là delle appartenenze politiche. Poi Gianni Agnelli, no? Che da capitano d'industria, col suo lavoro, il suo stile, ha prodotto un momento importante, è diventato un simbolo Gianni Agnelli di un'Italia precisa. La domanda della nostra serata sarà semplice: che cosa ha trasformato una persona famosa in un personaggio nazionale? È stato il talento, il successo, la voce, un momento storico, oppure, che ne so, la capacità di entrare nelle nostre case, nelle nostre vite abbastanza a lungo da diventare parte della nostra vita? Raccontatemi un po' il volto che più di ogni altro secondo voi vi restituisce immediatamente un periodo della vostra vita e della nostra bella Italia. Il numero per i vostri messaggi è 331 240 78 78. Se preferite scrivere via mail, l'indirizzo è redazione@romanticaradio.it.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Stasera su Romantica Radio parliamo di artisti di grande talento, parliamo di personaggi che restano legati soprattutto alla vita di tutti quanti noi italiani. Ci sono persone che senza smettere di essere cantanti, attori, personaggi famosi, finiscono per rappresentare un intero modo di essere italiani. Per esempio Mina. La sua voce, naturalmente, un grande simbolo, il suo volto, lo sguardo, il suo modo di restare immobile davanti al microfono e riuscire ugualmente a occupare lo spazio visibile. Mina poteva interpretare qualsiasi cosa, per esempio una canzone d'amore, senza trasformarla in un sentimentalismo semplice, un po' banale. Dentro la sua voce entravano il desiderio, l'orgoglio, la fragilità e anche, se vogliamo, un po' una forma di autonomia femminile, no? Che il pubblico percepiva anche quando non veniva dichiarata apertamente. E poi Adriano Celentano, che rappresentava il movimento opposto, no? Il corpo, il ritmo, la provocazione, la capacità di usare la musica, ma anche i silenzi o i suoi interventi televisivi, insomma, ve li ricordate, no? Per spostare la visione da un altro punto di vista. Celentano non è mai entrato semplicemente in scena, lui ha cambiato l'atmosfera della scena, ha sempre diviso il pubblico, però difficilmente il pubblico di fronte a un personaggio come Adriano Celentano restava indifferente. Poi Alberto Sordi, che non ha interpretato l'italiano ideale, ma ha portato sullo schermo quegli italiani un po' contraddittori, no? Generosi però opportunisti, coraggiosi però un po' paurosi, rispettosi delle regole quando gli conveniva, ma abilissimo invece nel cercare una scorciatoia quando diventavano le regole troppo scomode per lui. Abbiamo riso dei personaggi di Alberto Sordi perché dietro quella comicità in realtà stavamo riconoscendo un vicino, un collega, un parente o magari anche una parte di noi stessi meno nobile che volevamo nascondere. E poi mi viene in mente Marcello Mastroianni, un'immagine completamente diversa rispetto a Sordi, eleganza senza essere troppo rigidi, fascino accompagnato da una certa malinconia, la sua internazionalità senza la necessità di rinunciare a una profonda italianità. Vi ho citato quattro personaggi molto diversi, no? Mina sembrava concentrare il sentimento, Celentano era sicuramente molto provocatorio, Sordi smascherava i sentimenti e i modi di essere, Mastroianni ha attraversato i sentimenti con leggerezza e disincanto. Parlatemi un po' di loro, scrivetemi, fatemi sapere che cosa ricordate di questi personaggi. Tra un po' leggo i vostri messaggi qui su Romantica Radio.

Ci ha scritto Carmela da Bari, qui su Romantica, leggiamo un po' dei vostri messaggi, cominciamo con questo qui che, come vi ho detto, ci è arrivato da Carmela. Ha scritto: Mina per me e mia madre che smetteva di fare qualunque cosa quando cominciava una sua canzone, non diceva niente, alzava semplicemente il volume e diventava tutto diverso. E poi Maria da Napoli ha scritto: Alberto Sordi mi ha fatto ridere tantissimo, ma insieme mi faceva anche arrabbiare, perché nei suoi personaggi riconoscevo difetti delle persone intorno a me, specialmente dei miei familiari, che sono sempre stati difficili da attribuire. E poi ci ha scritto Arianna da Torino: Marcello Mastroianni mi ha sempre fatto innamorare, mi è sembrato elegante proprio perché non sembrava impegnarsi per esserlo. È vero, beh, insomma, quella classe, quell'eleganza di Marcello Mastroianni innata sicuramente. Dario da Genova parla di Adriano Celentano nel suo messaggio, ne parla come uno di quelli che il giorno dopo hanno sempre fatto discutere tutti dopo ogni apparizione in TV, anche chi diceva di non sopportarlo aveva ascoltato ogni sua parola. E poi Francesca da Palermo che scrive: forse un personaggio diventa nazionale quando non appartiene più soltanto ai suoi ammiratori, entra anche nelle conversazioni di chi lo critica. È vero, la popolarità non coincide sempre con l'unanimità, no? Alcuni personaggi diventano centrali proprio perché costringono il pubblico a prendere posizione, piacciono, irritano, rassicurano, provocano, però costruiscono sempre un linguaggio comune. Certo, magari si poteva preferire Mina a un'altra cantante, sentirsi più vicini a Celentano oppure considerarlo eccessivo, amare Sordi o trovare i suoi personaggi troppo spietati, ma tutti sapevano di chi si stesse parlando. E quando basta un cognome per aprire una conversazione, quella persona ha già superato il confine della propria professione.

0: la magia delle emozioni senza tempo.
1: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Su Romantica Radio questa sera con Gian Passerino si parla di televisione italiana, di personaggi che sono stati importanti in Italia. La televisione italiana ha avuto una funzione decisiva nel trasformare grandi artisti in presenze familiari. Per esempio, nel 1966 un incontro tra Alberto Sordi e Mina a Studio 1, un duetto ironico in cui si fusero due personalità fortissime che potevano stare nello stesso spazio senza perdere la propria identità, no? Sordi portava il cinema popolare dentro il grande varietà, Mina portava la sua voce inconfondibile, ma anche la modernità, una femminilità non facilmente riducibile a un ruolo tradizionale. Il pubblico non vedeva soltanto due celebrità con loro, ma vedeva due modi diversi di raccontare l'Italia. E questa era sicuramente una delle forze della televisione generalista: mettere nello stesso programma dei mondi diversi, differenti, permettere ad una famiglia intera di conoscerli contemporaneamente. L'artista così non restava confinato all'interno del suo spazio tradizionale, che so, il cinema, un disco, uno spettacolo teatrale, ma poteva essere intervistato, poteva cantare, recitare, improvvisare, insomma si poteva mostrare sia serio che autoironico. Così il pubblico imparava a riconoscere non soltanto l'opera, l'arte, ma il carattere di quel personaggio. E così nascevano frasi, gesti, posture diventate anche poi indimenticabili. Il modo in cui Sordi pronunciava una parola, il silenzio di Mina prima di cominciare, i passi per esempio caratteristici di Adriano Celentano, il sorriso affascinante di Mastroianni, i dettagli che uscivano dallo spettacolo e che diventavano inevitabilmente simbolo dell'Italia intera.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

leccarci le ferite, a chi servirà un armistizio, un'altra lite, ok, parità, vuoi finire

Mie care anime romantiche, tra poco dopo le 22 cambieremo completamente scena perché entreremo in uno stadio, un campo da tennis, scenderemo lungo una pista da sci, perché parleremo per esempio di Adriano Panatta, del suo anno straordinario, il 1976, di un tennis italiano che improvvisamente fu capace di sentirsi protagonista. Poi parleremo di Alberto Tomba, ve lo ricordate, le Olimpiadi di Calgary, la sera in cui perfino il Festival di Sanremo lasciò spazio alla sua discesa sulla neve. E poi naturalmente torneremo alla finale dei mondiali dell'82, a quell'11 luglio, a Sandro Pertini sugli spalti e a quella partita a carte sull'aereo del ritorno. Restate con noi quindi, perché tra poco lo sport creerà personaggi nazionali di cui parleremo, ma lo faremo in una maniera particolare però, perché lo sport non ci fa soltanto ammirare certi personaggi, ci fa trattenere a volte il respiro insieme a loro.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Amici di Romantica Radio, siete con Gian Passerino e adesso vi riporto al 1976, l'anno in cui Adriano Panatta vinse nello stesso anno sia gli Internazionali d'Italia che Roland Garros, i due grandi tornei sulla terra rossa. Nella stessa stagione contribuì alla prima storica vittoria italiana della Coppa Davis. E, insomma, è stato un personaggio che nel corso della sua carriera ha raggiunto addirittura il numero 4 della classifica mondiale. I numeri da soli ovviamente non spiegano il personaggio, perché oggi abbiamo Jannik Sinner che è arrivato al numero uno della classifica mondiale, ma Panatta portava nel tennis qualcosa che il pubblico italiano riconosceva immediatamente, qualcosa di italianissimo: il talento, l'eleganza, l'istinto, il gusto per il rischio, una certa capacità di vivere il momento decisivo senza sembrare schiacciato dalla sua importanza. Adriano Panatta non dava l'impressione, come molti tennisti moderni, di essere costruito interamente in laboratorio, no? Perché lui sembrava affidarsi anche all'invenzione, alla sensibilità, e questo lo ha reso popolare anche tra persone che non seguivano abitualmente il tennis, perché il pubblico in lui non vedeva soltanto un atleta ma uno stile, un modo di muoversi. Spesso davanti al microfono rispondeva in maniera molto irriverente, era naturale il modo in cui poteva passare dal campo

un po' la conversazione con il suo pubblico. E nel 76 l'Italia non vinse soltanto dei tornei, ma scoprì di potersi riconoscere in uno sport che fino a quel momento era percepito da molti come elitario, no? Per ricchi, per pochi eletti, distante rispetto al mondo popolare del calcio. In questo caso il campione nazionale Adriano Panatta ha avuto proprio questa funzione, ha aperto una porta, perché magari una persona che non conosce le regole del tennis ha cominciato a guardarlo, un bambino ha chiesto una racchetta in regalo, una famiglia si è fermata davanti alla TV a guardare una sua partita. Improvvisamente quello sport è diventato meno lontano e più vicino a tutti gli italiani.

Amici di Romantica Radio, adesso vi parlo di Alberto Tomba, lo sci alpino. Con lui uscì dalle montagne e entrò direttamente nella cultura popolare italiana. La sua è stata una carriera fantastica. 50 vittorie in Coppa del Mondo, 3 medaglie d'oro olimpiche, 2 medaglie d'oro al Mondiale. E poi a Calgary nell'88 vinse sia lo slalom gigante che lo slalom speciale, che sono due specialità difficilissime nel mondo dello sci. E poi c'è un episodio che racconta in particolare la sua forza mediatica, meglio di tutti i numeri che vi ho appena raccontato. La sera del 27 febbraio dell'88 c'era la finale del Festival di Sanremo. Pensate che la diretta venne interrotta per collegarsi proprio con Calgary e seguire la seconda manche dello slalom, che Tomba vinse. E già, perché in quell'occasione vinse il secondo oro olimpico, mentre il pubblico dell'Ariston e ovviamente insieme a quel pubblico milioni di italiani davanti agli schermi guardavano la gara. Pensiamoci a questa cosa: la musica italiana, il sabato sera Sanremo, uno degli spazi televisivi più forti del paese, che improvvisamente fa dirottare l'attenzione, tutti si spostano su una pista da sci. Questo accadeva soltanto quando un atleta non apparteneva più esclusivamente alla propria disciplina, ma diventava un emblema, un simbolo, e Tomba ha avuto risultati straordinari, ma anche un carattere molto forte, molto riconoscibile, esuberante, sicuro, capace di trasformare la gara in un vero e proprio spettacolo, di far percepire la pressione che gravava su di lui come grande energia. Non era, sai, il classico campione distante e silenzioso, ma un vero e proprio personaggio. E il pubblico sentiva che quando Tomba partiva dal suo cancelletto in cima alla discesa, qualcosa poteva accadere non soltanto nello sport, non soltanto su quella pista da sci, ma nella serata di tutti quanti.

Mie care anime romantiche, sapete che spesso mi piace parlarvi di cose che mi sono successe davvero, di condividere un po' di ricordi personali. Sto facendo una vera e propria tradizione e in questa occasione c'ho un episodio che mi piace particolarmente, perché mi è capitato una volta di parlare con un signore che non conoscevo assolutamente dei mondiali dell'82 e questa persona mi ha detto una cosa che mi è rimasta impressa. Allora, eravamo a guardare una partita di ragazzi. Io avevo accompagnato mio figlio e presumo anche lui avesse accompagnato il suo. E abbiamo cominciato a chiacchierare di calcio, di grandi ricordi. Naturalmente si parte dai mondiali dell'82, no? Da Paolo Rossi, una partita che appartiene alla memoria collettiva di questo paese, la grande finale. Però in realtà ce n'è un'altra di partita importante in quei mondiali, Italia-Brasile, 3-2. Lui ricordava perfettamente questo signore. Dove fosse mentre guardava quella partita? A casa, davanti alla TV, insieme al suo papà. E più andava avanti nel racconto, meno parlava della partita, anzi lui della partita praticamente non mi parlò quasi. Mi disse tante cose che riguardavano suo padre, che era un uomo composto, uno di quelli che difficilmente lasciavano andare le emozioni, lasciava intravedere qualcosa. Invece quel giorno, al gol di Rossi, il terzo, lo aveva visto saltare in piedi, abbracciarlo, lui che era ancora ragazzino, e poi quasi senza rendersene conto mettersi a piangere. Mi disse: io quella partita manco me la ricordo, mica mi ricordo tutte le azioni, però mi ricordo perfettamente l'abbraccio di mio padre, perché fu uno dei pochi che mio padre mi ha dato nella sua vita. Ed ecco, quella frase mi ha colpito, perché in quel momento capì che non mi stavano raccontando soltanto Italia-Brasile in quella conversazione, quella persona mi stava raccontando suo padre. E forse è proprio questo che rende certi personaggi e certi avvenimenti sportivi così potenti, perché accadono in uno stadio, magari dall'altra parte del mondo, ma poi restano conservati in una cucina, in un salotto, in un'automobile ferma per ascoltare la radio o in un abbraccio, come è stato per questo signore, che poi se ne andò, insomma si allontanò e non ho più rivisto. E così dopo 40 anni, quando magari si ricorda un gol, una vittoria, una radiocronaca o un personaggio, no, che ha segnato proprio quel gol, molto spesso la prima cosa che ritorna non è il risultato, ma la persona con cui abbiamo vissuto e condiviso proprio quell'evento.

torniamo a ricordarcela quella finale dei mondiali dell'82, ne abbiamo parlato, accennato poco fa, ma adesso mi fa piacere affrontare con più attenzione quel ricordo. Madrid, finalissima dei mondiali, Italia, Germania Ovest, all'epoca c'erano ancora le due Germanie separate. Vi ricordate l'Italia? L'Italia segnò 3 gol, Rossi, Tardelli, Altobelli. Pertini, Sandro Pertini, presidente della Repubblica, che volò a Madrid per seguire la partita dagli spalti e poi nel viaggio di ritorno volle tornare con la nazionale. Partecipò alla celebre partita a carte in aereo con Enzo Bearzotti, il CT della nazionale, e con 2 giocatori, Dino Zoff e Franco Causio. Immagini che sono rimaste nella memoria non soltanto perché l'Italia aveva vinto il mondiale, ma perché mostravano il capo dello Stato, che è insomma un emblema della nostra nazione, mentre viveva un'emozione in modo immediato, riconoscibile e semplice. Pertini, Sandro Pertini, che non appariva come una figura distante, protetta dal cerimoniale del presidente della Repubblica. Ma ve lo ricordate che si alzava in piedi con la pipa in mano, esultava, partecipava, faceva il tifo. Insomma, sembrava rappresentare non soltanto le istituzioni, ma proprio il sentimento del nostro paese. Questo ovviamente non ha cancellato la complessità della politica o del suo ruolo, no? Istituzionale, ma ha spiegato perché alcuni presidenti sono diventati particolarmente familiari. La carica, quella di presidente della Repubblica, è astratta, ma il volto, il gesto, la voce, la fisionomia rendono quella carica umana. E nel 1982 molti italiani ebbero proprio la sensazione che il presidente stesse vivendo quella vittoria esattamente come loro la stavano vivendo.

Nella prossima ora, l'ultima che vivremo insieme questa sera, parleremo di volti più istituzionali. Sicuramente alcuni politici, non per ricostruire questioni legate a partiti, governi, contrapposizioni, assolutamente, però per osservare come certe figure siano entrate nel linguaggio, nell'immaginario, nel nostro paese. Ritroveremo, per esempio, ne abbiamo già parlato, Sandro Pertini, e poi altri grandi personaggi, Giulio Andreotti, Bettino Craxi, Berlinguer, Nil Deiotti, Tina Anselmi, persone diverse. Diverse per storia, per cultura, per appartenenza, ma accomunate da una fortissima riconoscibilità. E poi mi andrebbe di parlarvi di Gianni Agnelli, perché esistono figure capaci di rappresentare non soltanto un'azienda, ma un'intera idea di industria, di potere, di lavoro e, nel caso dell'avvocato, ovviamente anche di stile. Quindi restate con noi, perché proveremo ad affrontare la nostra memoria, i nostri ricordi, che ovviamente non devono trasformare tutti in santi o in caricature. Sono ricordi che devono provare a capire perché alcuni volti abbiano occupato un posto così grande nella narrazione della nostra nazione.

Amici di Romantica Radio, ve l'ho anticipato poco fa, voglio parlarvi un po' dei volti, di volti che tra gli anni 70, gli 80 e 90 hanno avuto voci, posture immediatamente riconoscibili. Abbiamo accennato prima a Sandro Pertini che ha comunicato passione, fermezza, vicinanza, e poi Enrico Berlinguer, associato a un linguaggio misurato, a un'immagine austera, una politica percepita da molti come legata alla dimensione morale. Lui morì nel giugno dell'84, Pertini si recò a rendergli omaggio e poi partecipò ai funerali in piazza San Giovanni, dove intervenne anche la presidente della Camera, Nilde Iotti. E poi vi ricordate sicuramente Giulio Andreotti, un'immagine ancora diversa, intelligenza politica, battute asciutte, capacità di attraversare epoche e governi, nessuno ne ha presieduti come lui, diventando quasi il sinonimo di una certa idea del potere democristiano in Italia. E poi Bettino Craxi, oratore incredibile, ha portato un linguaggio più assertivo, presenza fisica e politica differente. L'immagine di un'Italia degli anni Ottanta più ambiziosa, più moderna, sicuramente anche molto più controversa. Chiaramente non è necessario condividere le scelte di queste figure per riconoscerne il peso simbolico. Non stiamo parlando di politica, ma di simbolismo. Personaggi che sono diventati nazionali quando la loro voce, il loro modo di muoversi, perfino le imitazioni che facevano i comici di questi personaggi entravano nella vita quotidiana, perché la satira ha contribuito a renderli personaggi, no? La televisione ha amplificato certe immagini, i giornali hanno fissato l'immagine di questi personaggi. Il pubblico alla fine non ha discusso soltanto le idee, ha discusso probabilmente il carattere di queste persone, finendo alla fine per schierarsi, come succede sempre in Italia, per l'uno o per l'altro.

Mi va di parlarvi adesso di Nilde Iotti, la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera, che guidò poi, tra l'altro, per 13 anni consecutivi. Anche qui il significato va oltre la biografia individuale, perché una donna che ha occupato una delle più alte cariche istituzionali ha modificato l'immagine stessa del potere. Non risolveva chiaramente tutte le disuguaglianze che c'erano e ci sono ancora nel nostro paese tra uomini e donne, però ha reso visibile una possibilità che fino a pochi anni prima non faceva parte del paesaggio politico italiano, un po' come è successo anche con l'avvento di Giorgia Meloni alla poltrona di presidente del Consiglio, sempre, ripeto, indipendentemente dall'appartenenza politica, ma insomma figurativamente come donna che riesce ad essere la prima a diventare il presidente del Consiglio. E tornando a Nilde Iotti, lei aveva un tono autorevole senza bisogno di trasformare la fermezza in aggressività. Il suo ruolo di presidente della Camera ha richiesto equilibrio, conoscenza delle regole e capacità di governare un'aula attraversata da conflitti all'epoca molto molto forti. Accanto a lei ci sono state altre donne, figure come per esempio quella di Tina Anselmi, che hanno contribuito a rendere il cambiamento ancora più concreto, donne che non apparivano come eccezioni decorative ma come protagoniste del lavoro istituzionale e civile. Un pubblico adulto che ha percepito questi cambiamenti anche attraverso il linguaggio visivo, una donna sullo scranno più alto era importante da vedere, una voce femminile che dirigeva il confronto, insomma un'immagine destinata a diventare normale proprio perché per molto tempo normale purtroppo non lo era stata affatto.

0: romantica, la magia delle emozioni senza tempo.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Stasera stiamo parlando di figure quasi mitologiche nella storia italiana, no? Degli ultimi anni. Esistono figure pubbliche che non provengono direttamente dallo spettacolo, dallo sport o dalla politica, ma che hanno finito ugualmente per rappresentare un'epoca. E stasera qui con me, con Giampa, su Romantica Radio, mi va di parlarvi anche di Gianni Agnelli. Gianni Agnelli, che è proprio una di queste figure. Ha assunto la presidenza della Fiat nel 66 e l'ha mantenuta fino al 96. Nel 91 venne nominato addirittura senatore a vita. E la sua figura è stata strettamente legata, no, alla trasformazione della Fiat in uno dei maggiori gruppi industriali internazionali e al ruolo dell'industria automobilistica nella storia economica e sociale italiana. Lo chiamavano tutti l'avvocato, che diventò anche un personaggio di costume. La sua voce, il suo modo di parlare, le frasi pronunciate rapidamente, il modo di indossare l'abito, il modo di indossare l'orologio sopra il polsino della camicia. E poi la frequentazione dello sport, la sua passione per l'arte, per la politica, per i grandi ambienti internazionali. Per alcuni rappresentava modernità e prestigio, per altri invece il potere economico, le disuguaglianze, le contraddizioni del capitalismo italiano. E anche questa divisione ovviamente ha contribuito alla sua centralità, perché Agnelli non era soltanto il presidente di un'azienda, era il volto di una città industriale, milioni di automobili, stabilimenti in tutta Italia, famiglie operaie che dipendevano da lui, dirigenti, poi i conflitti sindacali, la crescita, la crisi della Fiat. Attraverso quella singola persona, l'avvocato Gianni Agnelli, il paese ha discusso di lavoro, di ricchezza, di futuro e si è costruito un'identità nazionale. E questo dimostra quanto possa essere complesso un simbolo. Un simbolo può contenere ammirazione e critica nello stesso momento.

0: Di personaggi popolari abbiamo parlato nel corso di questa serata, ma con la moltiplicazione dei canali, delle televisioni private, poi di internet, è diventato più difficile per una figura unica rappresentare l'intero paese nello stesso modo, no? Anche gli anni 90 e 2000 hanno prodotto volti fortemente popolari. Ve ne ricordo qualcuno, Fiorello, ok? Fiorello ha attraversato radio, televisione, musica, teatro, varietà, una capacità rara, veramente rara, di improvvisare e di restare vicini al linguaggio quotidiano. Oppure, per esempio, per lo sport, Roberto Baggio, mio idolo indiscusso calcisticamente parlando, che ha rappresentato un calcio fatto di talento, di fragilità, di silenzio, capacità di rialzarsi anche dopo una delusione enorme. Quel rigore, vabbè. Valentino Rossi, che ha trasformato il motociclismo in un racconto popolare, ha costruito attorno alle sue gare un linguaggio, una comunità, una dimensione spettacolare molto riconoscibile anche da chi seguiva poco quello sport specifico. Insomma, gli anni 2000 poi hanno visto emergere altre figure capaci di unire i risultati, l'immagine, la storia personale. Il rapporto è cambiato però, il pubblico non riceve più soltanto il personaggio costruito dai media, dalla televisione, dal giornale, dalla radio, lo segue continuamente. Tutto questo anche ovviamente grazie ad internet, ai social, si possono osservare le dichiarazioni, le immagini, anche gli errori e la vita quotidiana, e questo aumenta la vicinanza apparente e però di riflesso può ridurre il mistero, perché le grandi figure del passato erano presenti ma non disponibili in ogni momento, e l'assenza qualche volta contribuiva a renderle ancora più grandi.
1: Prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato,

Amici di Romantica Radio, questa sera abbiamo attraversato con me, con Gian Paserino, spettacolo, sport, politica, industria, con grandi personaggi, Mina, Celentano, Sordi, Mastroianni, che ci hanno mostrato quattro modi diversi di rappresentare l'Italia attraverso la voce, il corpo, l'ironia e l'eleganza. E poi abbiamo parlato di sport, di Panatta e di Tomba, che hanno trasformato risultati sportivi in appuntamenti nazionali, di personaggi come Sandro Pertini, che ha mostrato in che maniera una carica istituzionale potesse diventare umana attraverso piccoli gesti. Abbiamo parlato di Nilde Iotti, che ha reso visibile un cambiamento della donna, un cambiamento profondo dentro le istituzioni, o di Gianni Agnelli, che ha incarnato le possibilità e le contraddizioni dell'Italia industriale. Ovviamente non ci siamo messi a lavorare per stabilire chi fosse il migliore, ma abbiamo cercato solo di capire perché questi volti siano rimasti così popolari nel tempo. Si parlerà ancora di frasi, di abiti, di gesti, di imitazioni, di tante cose all'interno dei nostri appuntamenti anche domani con Roberto Malvagia. Ne approfitto per salutarlo. E saluto anche Alex Poli, che tra pochissimo sarà protagonista qui nella nostra notte che continua con la sua Romantica Night.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, un altro disse vero.

Mie care anime romantiche, da Gian Paserino un ringraziamento speciale per aver trascorso con me questa domenica sera. Prima di salutarci vi lascio un pensiero semplice. Stasera abbiamo parlato di personaggi che però, sottolineo, non sono necessariamente persone senza difetti, anzi, direi che sono persone che per talento, per carattere o magari perché sono stati fortunati, sono stati presenti al momento giusto, sono riusciti a diventare un punto di riferimento condiviso. Noi tutti possiamo ammirare questi personaggi, criticarli o cambiare opinione nel tempo,

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Stai ascoltando Romantica Night.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.
2: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre, permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile, basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.